0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Ciao bambini, ben trovati! Ma Lorenzo dov'è? È in ritardo? Oh, accidenti! Ma sapeva che dovevamo vederci? Non capisco. Qualcuno l'ha visto per caso? Regia, avete notizie di Lorenzo? Uffa però, dove accidenti sarà finito? Oh, questi artisti sono inaffidabili. Stanno con la testa fra le nuvole, vedrai. Sarà fermo da qualche parte a cercare l'ispirazione. Com'era? Quella roba lì, insomma, dai. Qualcuno ha il numero di Lorenzo? Potete chiamarlo? Qualcuno sa dirmi dove sia?
1: Accidenti. DJ, scusate bambini, scusa il ritardo.
0: Lorenzo!
1: Ciao bambini, scusate.
0: Sì, vabbè, ma era ora. Ma che fine hai fatto? È tardissimo.
1: Scusate.
0: Mi hai fatto preoccupare.
1: Hai ragione. Ma è successo che mentre camminavo per arrivare a studio...
0: Sei caduto?
1: No.
0: Ti hanno investito?
1: No, DJ, aspetta.
0: Sei andato a sbattere contro un cartello stradale?
1: DJ...
0: Lo sapevo, andiamo.
1: No, DJ, fammi parlare un attimo.
0: Sì, scusa, dimmi.
1: C'era un gattino sopra un albero.
0: Un gattino sopra un albero?
1: Sì, appunto. E una bambina che piangeva.
0: Ah, c'era un bambino... Cioè, tu vuoi dirmi che c'era un gattino sopra un albero e una bambina che piangeva? E quindi, cioè, cosa c'entra col tuo ritardo? Ci sono milioni di bambini su questa terra che piangono, miliardi di gattini sopra un albero. Davvero io non ti capisco, Lorenzo.
1: DJ, il gattino non riusciva a scendere giù e la bambina piangeva disperata perché voleva assolutamente il suo gattino.
0: Oh, ora capisco. Allora sei salito sulla pianta e l'hai salvato, l'hai riportato giù. Sei un eroe, Lorenzo,
1: sì.
0: Sei perdonato.
1: Magari, DJ,
0: no.
1: Mica sono Superman.
0: Oh.
1: L'albero era molto alto,
0: sì?
1: Era difficile salire su.
0: Aha, e allora che cosa hai fatto?
1: Beh, abbiamo chiamato i pompieri, che sono arrivati in un secondo.
0: Oh, sì, meravigliosi pompieri, loro sì che sono dei veri eroi. Io li adoro, e poi?
1: E poi, DJ, sono saliti sull'albero e hanno salvato il gattino.
0: Oh, e la bimba?
1: E la bimba ha smesso di piangere ed era felice e tutti abbiamo applaudito.
0: Sì, grandi, loro sì che sono degli eroi, già l'ho detto questo mi pare, no? Però adesso tutto è bene, ciò che finisce bene.
1: Bene. Allora.
0: Sì, bene, però bando alle ciance, Lorenzo. Dove eravamo rimasti? Oh, sì, sulle canzoni, ricordi? Cioè, come nasce una canzone?
1: Ma DJ, anche da qui.
0: Da qui dove?
1: Da qui. Anche da questa storia.
0: Uh-huh.
1: Dal coraggio. Dei pompieri!
0: Sì!
1: Pensa che bello usare l'ingrediente del coraggio per scrivere una canzone.
0: Già!

0: questa canzone mi piace tantissimo, Lorenzo, perché davvero i pompieri sono dei grandi eroi. Sai che quando ero piccolo, se non avessi fatto il DJ, sognavo di diventare un pompiere, di aiutare le persone, di spegnere incendi magari.
1: E poi DJ, perché non l'hai fatto? Perché sei diventato un DJ e non un pompiere? Hai avuto paura, eh? Di' la verità.
0: No, ma no, Lorenzo, non ho avuto paura. È soltanto che...
1: È solo che?
0: È solo che una maestra che conobbi un giorno mi ha detto che avevo il talento del DJ.
1: Ma dai, e perché?
0: Beh, perché alle feste venivo chiamato, no? Sai, quelle della scuola?
1: Sì,
0: ero
1: sì.
0: Io sempre ad occuparmi della musica.
1: Bello.
0: Ero il DJ, cioè voglio dire, oggi sono
1: bellissimo.
0: Un DJ, faccio il DJ, no? E modestia a parte, si divertivano tutti da impazzire con la mia musica e la nostra festa di fine anno era sempre la più bella di tutte le altre scuole.
1: Wow, DJ, è fantastico.
0: Sì, è vero.
1: Devo dire che la tua maestra aveva proprio ragione.
0: Sì.
1: Sei davvero un bravissimo DJ.
0: Oh, grazie, Lorenzo, troppo gentile.
1: No, dico sul serio. Certo, però, i Vigili del Fuoco hanno perso un valoroso esempio di forza e coraggio.
0: Lo credo anch'io.
1: Ma la discografia ha scoperto un talento, il grande DJ.
0: Ah, grazie, grazie molto.
1: Grande la tua maestra.
0: Sì?
1: Che ha riconosciuto le tue qualità, le tue doti.
0: Beh, grazie, Lorenzo, troppo gentile. Ma dimmi, dimmi di te, invece, cosa volevi fare da piccolo?
1: DJ... Io amavo la musica, suonare il pianoforte era il mio passatempo preferito.
0: Ah sì?
1: E poi vedi, anch'io come te ho avuto una maestra straordinaria.
0: Wow.
1: Che mi guardava negli occhi con grande dolcezza e mi diceva: Lorenzo, tu, secondo me, sarai un musicista. Forza, ragazzo!
0: Bella questa storia! E tu?
1: DJ, ero molto felice perché il suo sguardo mi trasmetteva fiducia, mi dava la carica e la forza di credere in me e nei miei sogni. La mia maestra mi prendeva per mano, capisci DJ? Quando penso a lei, provo tanta gratitudine.
0: Oh, Lorenzo, ma mi fai commuovere. Che bella la gratitudine.
1: No, no, gratitudine.
0: Sì, sì, vabbè, fammi dire la gratitudine. Ma non è un prato pieno di fiori?
1: Sì, la gratitudine in fondo è vero che è un prato pieno di fiori.
0: Infatti, ma gliel'hai mai detto alla tua maestra che le sei prato?
1: Grato, DJ,
0: sì,
1: grato.
0: Vabbè, grato. Grato, prato è lo stesso, insomma, hai capito, no?
1: Sì, hai ragione, in fondo sempre di fiori parliamo.
0: Quindi le hai regalato un fiore?
1: Sì, DJ, un fiore di una canzone che ho scritto per lei e per tutte le maestre che con grande amore e cura ogni giorno accompagnano i bambini a scoprire il mondo fuori e dentro di loro. Ah.

0: la luna, la mia maestra, mi porta fortuna.
1: Che bella!
2: Ciao bambini, ciao maestre, a presto!
1: Ciao Lorenzo, grazie per queste belle emozioni! E ciao maestre! Avete tra le mani argilla da modellare, fatene buon uso! Ma sarà così! Alla prossima puntata! Grazie a Daniele Verde, parte tecnica. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi.
2: Ciao, sono Angela Pertenza.
1: E siamo le autrici di Amedeo Modigliani, Joli comme un cœur, illustrato da Francesco Pavegnano. Gardelion, fine della corsa, tout le monde descend.
2: È il 1906 e i fumi del treno a vapore invadono la banchina dei passeggeri. Il brusio di voci e ferraglie è assordante. Amedeo Modigliani si fa spazio tra la folla, pronto a entrare nel sogno di ogni artista, Parigi. Tu ci sei mai stato? Per il giovane Amedeo è la prima volta e ha portato con sé poche cose: libri, stampe di quadri famosi e un abito marrone di velluto a coste che la madre Eugenia ha confezionato per l'occasione.
1: Joli comme un cœur.
2: Il bello di casa, lo chiamava il nonno Esacco. Ah, Parigi, pittori, scultori e poeti arrivano qui da tutto il mondo per imparare i segreti dell'arte moderna e diventare famosi.
1: Inizia con questo viaggio una delle più straordinarie avventure artistiche. I volti, gli occhi e le anime di Parigi stanno per entrare nelle indimenticabili opere di Amedeo Modigliani. I suoi ritratti cambieranno per sempre il volto dell'arte. Amedeo Modigliani, Joli comme un cœur, è un albo illustrato che ci fa assaporare i colori e le atmosfere della Parigi d'inizio Novecento. Gli straordinari disegni di Francesco Pavegnano accompagnano in maniera armoniosa le tante opere di Modigliani presenti nel libro. 9 grandi riproduzioni che raccontano l'evoluzione della storia artistica, degli amori e delle amicizie del grande pittore e scultore livornese.
2: Vi è venuta voglia di disegnare? Nelle ultime pagine del libro trovate le indicazioni per realizzare un autoritratto sulle tracce di Modigliani. E se viaggiate per il mondo, la sezione In viaggio con Modigliani vi suggerirà dove trovare le opere di questo straordinario artista.
1: Il libro, pubblicato da Pacini Fazzi, fa parte della collana Alt Arte Libera Tutti, nata dalla nostra esperienza educativa al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, il cui obiettivo è da sempre avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi espressivi del XX e XXI secolo.
2: E dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. Alt, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Ma buongiorno, buongiorno, sono le 7:30 precise di questo giovedì 17 settembre. Come state in questa mattina? Tutto ripartito, si ricomincia, le sveglie, birichine, tutti i ritmi dell'estate, cioè i non ritmi, quelli della libertà in cui si poteva fare tutto quello che volevamo. E niente, adesso li recupereremo nel weekend.

E qui ci sono anche loro, i Minions Revolution. E la vera revolution, sapete qual è? Il buongiorno di Radio Kids. Tutti i giorni 7.30, 8.30, in diretta. Vi accompagniamo a scuola, all'asilo, nelle avventure che vivrete. E il 333-6690-818 è il nostro numero dell'allegria, della fantasia, della carica, dello sprint e anche degli auguri di compleanno. Sì, perché pensate che il primo messaggio oggi, e devo dire che è imbattibile, è arrivato alle 5:48 minuti, quindi qualcuno alle 5:48 era già sveglio e diceva: bisogna fare gli auguri al papà della nostra Atena. Buongiorno papà Andrea, buongiorno, tanti auguri dalla tua Atena e naturalmente da tutti noi. Buon compleanno a te, tanti auguri da Atena, che alle 5:48 addirittura ha scritto al buongiorno di Radio Kids. Alle 6:56, buongiorno, salutissimi da Gabriele, da Codroipo in provincia di Udine, ma buongiorno a te, grazie di questi super saluti che arrivano presto la mattina. Allora il ritmo l'avete ripreso, perché io vi proporrei una cosa. Ieri vi dicevo: noi dobbiamo fare in modo che le vacanze continuino. Sì, noi dobbiamo portarci un po' di mare, un po' di montagna, un po' di aria bella dell'estate anche durante questa stagione.

Ragazzi, aiuto. Chi ha aperto questa porta in questo modo? Cosa sta succedendo? Alle 7:33 del mattino. Aiuto. Nel frattempo, ciao, mamma Daria, buongiorno, Nora, che ha compiuto 7 anni martedì, evviva, evviva, auguri, auguri, auguri, Nora, buon compleanno anche oggi, e Carlo, ciao Carlo, e vogliamo fare tantissimi auguri al nostro papà che oggi compie gli anni, anche il vostro, e tanti auguri anche ai nonni Paola e Mario, che festeggiano 43 anni di matrimonio, augurissimi, ma augurissimi, da mamma Daria, da Nora, da Carlo, e da tutti noi, auguri, auguri ai nonni Paola e Mario per i vostri 43 anni di matrimonio e auguri a papà, al papà

chiamare al 333-6690-818. Quali sono le tre? Vogliamo fare le tre? O la cosa più bella della tua estate? Pensateci un attimo. Mumble. Le tre cose o la cosa più bella della tua estate? Perché secondo me c'è una cosa magica che accade, cioè condividendo le cose belle. Poi è come se le avessimo vissute tutti. E poi portiamo l'estate anche dentro questa stagione scolastica che è iniziata, entro l'autunno che arriverà. Insomma, noi teniamoci un po' d'estate, un barattolo d'estate. Riempiamo questo nostro barattolo meraviglioso del buongiorno di Radio Kids e facciamo ancora estate, facciamo ancora vacanze, perché da queste parti lo sapete che magicamente è sempre festa. Due papà, i nonni, l'anniversario, e non è finita qui. Buongiorno Lorenzo dal Lago di Seo. Buongiorno Lorenzo. Oggi è il compleanno della mia super mamma e allora facciamo subito gli auguri anche alla tua super mamma. Buon compleanno, tanti auguri cara super mamma del nostro Lorenzo. Ma che gioia, è proprio una festa, da queste parti è sempre festa, incredibile, ma vero.

della tua estate, che cosa ti fa pensare subito all'estate, che cosa ti riporta lì? Magari il fruscio di un venticello fresco, ce n'era poco, però magari la sera arrivava da qualche parte, oppure perdersi nell'infinito guardando l'azzurro del mare che si fonde al cielo, quello del cielo, oppure svettare insieme agli uccellini sui monti. Insomma, cosa ti fa pensare, ti riporta subito alla vacanza, all'estate? Perché noi vogliamo tenerci le vacanze, vogliamo tenerci il sabore dell'estate e delle vacanze ancora. Sì, non lo vogliamo mica lasciare, no. E quindi pronti a riempire il nostro super barattolo dell'estate, delle vacanze, per continuare a fare vacanza insieme. Allora, per me, buongiorno a tutti, ciao Arianna, ma che allegria, buongiorno. Sei la voce dei sogni anche tu. Oh, è la mia Eleonora, la nostra super Eleonora da Ravenna, eccola che arriva con il suo cuore, il suo pentagramma con chiave di violino, il microfono e le cuffie. Eccola la nostra super Eleonora che dice: ci dai la carica, voi date la carica a me. Allora, per me è stata la trasmissione e il debutto a Radio Nazionale e lo spettacolo Lucio Cieco, Marcello Balestra. Ma quante cose, Eleonora, sono accadute durante questa tua estate, e ti credo che questa è proprio la magia, no, per te, aver realizzato tanti sogni meravigliosi e tanti progetti così grandi.

preziosi, per cui sono molto felice per te e con te, cara nostra Eleonora. Poi magari ci racconteremo prestissimo. Nel frattempo, dopo aver salutato la nostra super Eleonora, ciao, buongiorno, sono Vincenzo da Palermo. Buongiorno Vincenzo, oggi il mio primo giorno di scuola, inizio la terza elementare. Certo che ti facciamo un grosso, grandissimo, specialissimo in bocca al lupo da parte di tutte e tutti noi. Oltretutto giorno 8 settembre ha compiuto 8 anni. Ma quanti compleanni, ma quante cose accadono oggi. Beh, devo dire, sentite come ce la ridacchia questo strambetto. Vabbè, abbiamo capito, ma certe cose effettivamente fanno un po' paura, no? Ci sta che uno approcci una nuova avventura con dei sentimenti, delle sensazioni, delle emozioni anche contrastanti, anche completamente diverse, lo dicevamo anche ieri, no? Quindi magari uno può avere una grande gioia perché parte una nuova avventura e quindi conosci nuovi amici, oppure no, ritrovi tutti i tuoi compagni di classe, chissà se ci sarà qualcuno di nuovo, caro il mio Vincenzo da Palermo, magari incontrerete, oltre a incontrarvi tutti voi, ma magari ci sarà anche qualcuno, arriva qualcuno, qualche compagna o qualche compagno nuovo, ma rincontrare le maestre, i professori e poi ripartire, sarà bellissimo, però un grandissimo abbraccio anche da parte di anche da parte di Spider-Man. Tutto per te, tutto per voi, Vincenzo da Palermo. E poi, visto che è stato anche il tuo compleanno l'8 settembre, quindi siamo vicinissimi al tuo compleanno, buon compleanno anche oggi. Sapete che qui è sempre festa, quindi succede anche questo. Le cose belle che mi porto dell'estate sono, ci dice Vincenzo da Palermo, quindi continuiamo a fare vacanza insieme, Disneyland Paris, meraviglia, il mare di Mondello e la mia festa di compleanno, stupendo, grazie di averci regalato un po' della tua estate, metto nel nostro barattolo.

grandi inizi, inizia la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, Sirio, Ada, ma meraviglia delle meraviglie, ma quante avventure state vivendo, stiamo vivendo insieme, noi ci siamo tutti i giorni e siamo pronti a viverle insieme a voi, io sono molto molto molto felice, ma che gioia, grazie, perché al 333-6690-818 succedono cose magiche e quindi tra la magia della magia, oltre ai nostri saluti, oltre a raccontarci le avventure che stiamo vivendo, succede anche che noi conserviamo un barattolo di estate. Già, ce lo stiamo riempiendo di tutte le cose più belle che sono accadute nella vostra estate. Nel frattempo, auguri mamme che oggi fate il compleanno. Questo è per voi.

Auguri, auguri, buon compleanno alle mamme che oggi compiono gli anni. Ce l'avete scritto subito subito al 333-6690-818 e questa è per voi, Ci pensa mamma. L'estate, allora, non mica una stagione come le altre, questo lo sappiamo. Profumo del mare, profumo di mare, giornate che sembrano infinite, le serate con quel po' l'aretta un pochino più fresca, le stelle, chissà se qualcuno ha visto qualche stella cadente. Io sì, tre ne ho viste e questa è stata sicuramente una cosa bellissima della mia estate, oltre alla Sicilia, mamma mia, gli amici incontrati, conosciuti in Sicilia, che mi porterà sempre nel cuore meraviglie delle meraviglie. E quindi, siccome da sempre, no, si canta, si racconta l'estate, noi oggi proviamo un po' a riempire un barattolo d'estate, così ce la portiamo per tutto l'anno e ogni tanto vi proporrò di ricordarci un po' di bellezze, di cose che abbiamo vissuto quest'estate, in modo che non finisca. Siete d'accordo? 333-6690-818. Nel frattempo, buongiorno, un buonissimo inizio anno lavorativo da parte di Nicolò e Asia da Roma. Ma buongiorno, buongiorno a voi Nicolò e Asia, un buon inizio scolastico anche a voi e un abbraccio fortissimo. Grazie che siete arrivati qui, fermi tutti, buongiorno Arianna, sono Alice da Palermo. È tutto scritto così, giuro. Oggi è il compleanno di mio nonno Nando e di mia cugina Delia. Ragazzi, ma com'è possibile che oggi sia la giornata dei compleanni? Tutti, ma che meraviglia in questa giornata. Allora, effettivamente hai proprio ragione. E infatti, aspetta. Ho fatto un dannetto, ma ora lo recupero subito immediatamente. Eccola qua. Provato tutto. Auguri alle mamme! Auguri alle mamme che oggi compiono gli anni e che ci avete subito segnalato qui al 333-6690-818. Ma la nostra Alice da Palermo ci dice: allora, intanto il compleanno del mio nonno Nando. Tanti auguri, nonno Nando! Ma che bello averti qui! Anche tu tra i nostri buongiornini e buongiornine, e buon compleanno da parte della tua Alice e da tutte e tutti noi. E poi la cugina Delia, auguri Delia! Buon compleanno anche a te, cara Delia, nonno Nando, tanti auguri a tutte e tutti. Allora, la canzone che mi porta alle vacanze è questa, ci dice la nostra Alice, e arriva subito, cara la mia Alice, sta arrivando, perché è vero, è una canzone che sa di vacanze. Ancora chi arriva? Buongiorno Radio Kids, buongiorno Noemi da Palermo, è un momento siciliano, tutti i messaggi da Palermo. Allora, le tre cose più belle di quest'estate sono state, allora io apro barattolo, crack, e metteremo, allora, il mio compleanno, ci dice Noemi da Palermo, bellissimo, andare in bici con mio papà Mauro, stupendo, e poi andare all'Osservatorio Astronomico Internazionale. Tutte queste cose, cara la nostra Noemi da Palermo, le metto nel nostro barattolo perché io amo questa cosa, che condividere per me è già un po' vivere, no? Mi sono ritrovata con te in bicicletta e poi all'Osservatorio Astronomico a festeggiare il compleanno, bellissimo. Quindi grazie, perché il nostro barattolo dell'estate, il barattolo delle vacanze, continua a riempirsi grazie a tutte e tutti voi. Tra pochissimo Noemi arriva, la canzone che è per te è la canzone dell'estate. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova. Buongiorno Jacopo, il nostro Jacopo, eccolo, ciao Jacopo, ma che meraviglia trovarti. Allora, qui c'è un messaggio speciale, allora, da raccontare e da inviare alla nonna di Jacopo. Io sono pronta allora, caro il mio Jacopo. Allora, oggi ho un messaggio, ci dice Jacopo da Padova, speciale per la mia nonna Anna, che dovrà subire un intervento in ospedale. Nonna Anna, non preoccuparti, perché andrà tutto bene e quando avrai finito sarai felice, perché non dovrai più essere operata. Se hai paura, pensa che ci sono delle cose più paurose e pericolose di questa, come ad esempio le montagne russe. Un abbraccio alla mia nonna dal tuo Jacopo. E un abbraccio alla nonna di Jacopo e a Jacopo, che è proprio un essere speciale anche da me e da tutte e tutti noi. Fortissimo siamo con te, cara nonna Anna, e con te, caro piccolo, grande, meraviglioso Jacopo, che mi fa emozionare e commuovere.
Ah, cipicchiolina, siete sorprendenti, siete unici, fatevelo dire, e siete davvero grandiosi, grandiosi, e io vi adoro, buongiornine e buongiornini, nonna Anna, forza, siamo con te. Ci avete detto che la canzone dell'estate è questa per Noemi, e chissà per voi cosa vi porta all'estate, cosa vi porta alle vacanze, perché ho qui un barattolo, si riempie sempre di più grazie al 333-6690-818. Ognuno ci sta mettendo quello che è il sapore dell'estate e che quindi noi ci teniamo stretto stretto. Oggi ce la vogliamo rivivere e oggi va così. Noi vogliamo riportare l'estate qui, le vacanze. Quel profumo di vacanze. Ciao Arianna, ma buongiorno Giorgia. Ecco la nostra Giorgia. Giorgia, ma quanto mi hai fatto ridere con la tua stanchità. Sappi che lo dico anch'io adesso, da quando mi hai raccontato che l'emozione che provavi è la stanchità, anch'io continuo a dire. E io la mia emozione in questo momento è stanchità. Allora, la nostra Giorgia ci dice: le tre cose più belle che ho fatto nelle vacanze sono state andare a New York, wow, poi andare sulla canoa con la mia mamma, anche se non se non eravamo tanto capaci e continuavamo a ridere. Cara la mia Giorgia, io sulla canoa sono riuscita non solo a farla rovesciare, a far cadere il mio amico Luigi che stava con me. Lascia stare, almeno voi ridevate. E poi andare sulle montagne russe, ehi, ma quante avventure, ma questo barattolo si riempie tantissimo, il nostro barattolo delle vacanze. Grazie Giorgia. E per te quali sono state le cose più divertenti, più gioiose, quelle insomma che per te proprio rappresentano la tua estate? Perché vogliamo tenerci un po' di vacanze dentro questo barattolo magico che tengo qui e lo conservo con grande cura al buongiorno di Radio Kids, quindi nel momento in cui magari ci sentiremo un po' mancanti di vacanze, noi sappiamo di avere il nostro barattolo. Quindi vogliamo fare questa cosa perché nel piano dell'inverno magari possiamo scoprire che ci sarà un'estate infinita grazie a quello che noi abbiamo accumulato e che nel tempo continueremo a raccontarci. Questa per qualcuno è vero, è la nostra canzone dell'estate. E allora buon vento cara nonna Anna, buon vento Jacopo, buon vento buongiornina e buongiornina a tutte e tutti voi, buon vento! E ancora estate sia, e ancora vacanze siano, anche se giovedì 17 settembre e le scuole sono già ricominciate. Ma noi riusciamo a essere in vacanza anche adesso, perché siamo magici!

questo è questo il buongiorno di Radio Kids. Sono le 7:54 minuti di questo nostro giovedì 17 settembre. Oh yeah! E noi stiamo cercando di imbarattolare l'estate, le vacanze. Sì, abbiamo un barattolo magico, meraviglioso, stupendo, bellissimo, e dentro ci mettiamo le cose più belle che abbiamo vissuto quest'estate, perché noi vogliamo continuare a fare vacanza anche oggi. Tieni l'estate in mano, sì, la verseremo goccia a goccia qua e là, noi ci ritroveremo a vivere l'estate anche durante le altre stagioni. Le vacanze ce le porteremo anche durante le altre stagioni grazie al buongiorno di Radio Kids. 333-6690-818, qual è la cosa più bella della tua estate che ti dà subito il sapore delle vacanze? Beh, questa canzone a me lo fa immediatamente, perché era un po' più piccoletta quando c'era.

ed è subito vacanze per me, perché poi il potere della musica è anche questa, no? Che in un attimo ti riporta dentro un'emozione, una sensazione precisa. Ce lo state raccontando anche voi. E quali sono le cose che fanno subito vacanza per te, che fanno subito estate e che ti vuoi tenere stretta, così che durante l'anno poi ce le vogliamo raccontare? 333-6690-818. C'è Francesca da Maddaloni. Ieri avevo le prove in chiesa e sono andata e ritornata in bici. Wow, grande, grandiosa, si arriva. Grande Francesca, batti 5. Arriva anche questa canzone. Ciao Arianna, sono Nicola da Cagliari. Buongiorno al nostro Nicola da Cagliari. Le cose più belle della mia estate sono state la festa del mio compleanno. Che meraviglia, infatti vedo delle fette di torte. E poi andare al mare tutti i giorni. Oh, che meraviglia. Vabbè, abbiamo un po' di nostalgia, è giusto e ci sta, però a parte avremo tanti weekend in cui fare cose bellissime e gli daremo il sapore della vacanza, gli faremo delle mini vacanzine, sì, anche solo con la mente, con il pensiero. E poi posso dirti, è vero, c'è tanta nostalgia, ma anche riviverle, secondo me, a me mette di buon umore, per cui grazie per questa condivisione. Nonno Roby, buon compleanno, tanti auguri al nonno di Nicola da Cagliari. Ciao nonno Roby, buona giornata, divertiti, sii felice e buon compleanno anche da parte nostra. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, la cosa che mi è piaciuta di più quest'estate sono state le balene e le aquile che ho visto in Canada. Ciao da Filippo. Filippo, mi hai mandato una foto stupenda. Oh mamma, guarda che meraviglia! La balena, stupenda, guarda, meraviglioso, questo è veramente stupendo, un grande regalo, grazie Filippo, grazie, perché mi ha mandato anche una foto dell'estate, la cosa che le è piaciuta di più è giustamente, caro il mio Filippo, bellissimo. Ancora, ciao Arianna, sono Daniele da Tarquinia, buongiorno Daniele, io porto dentro di me il ritorno di mio zio Emanuele che vive in America, e che bello! Che bello, bellissimo. Ci provo, sì, la cerco e provo a metterla. Intanto, ciao zio Emanuele. Bello Daniele, è vero. Io anche della mia amica Silvietta che vive a Washington. Vedi come poi quando uno dice una cosa poi ti vengono in mente le altre cose. E io adoro tutto questo. Buongiorno Enrico, ciao Enrico. 6 anni in auto nel tragitto per la scuola. Ah, adesso la cerco, caro il mio Enrico. Intanto ti mando un abbraccio fortissimo, caro il nostro Enrico, cerco, mentre tu vivi il tragitto fino alla scuola. Io cerco questa canzone. Ne arriva un'altra, chissà se ti piace, ma nel frattempo cerco la tua. Vediamo questa se gli piace. Non la sentivo da un po', in effetti, ma ce la state chiedendo e quindi arriva. Quando vedo il mio Daremi, che è il pupazzo che abbiamo preso in crociera. Elia, il batterista da Miane. Ciao! Eccolo il nostro il nostro super batterista Elia. Ma che meraviglia! Carino questo personaggio. Ciao Elia, ciao, buongiorno, buona giornata a te e al Daremi.

Allora, stiamo cercando di riempire un barattolo con le cose più belle della nostra estate, delle nostre vacanze. Sono le 8 precise in questo istante di questo nostro giovedì 17 settembre e noi vogliamo tenerci le vacanze, il sapore delle vacanze, quell'aria di vacanze anche in questi giorni, sì, e non solo. E possiamo farlo solo al 333-6690-818 perché vogliamo mettere in questo barattolo che è già pieno pieno, ma ci sono tantissimi messaggi, per cui si continuerà a riempire tutte le cose più belle che avete vissuto, sognato durante le vacanze e che vi danno subito il sapore delle vacanze, dell'estate, in modo da farne una scorta molto grande, direi, per tutto l'anno. 333-6690-818.

da Gabriele Davide da Napoli. Buongiorno, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Che gioia Gabriele, che gioia Davide ritrovarsi ogni mattina. Ma tanti saluti, un abbraccio fortissimo a voi e buona giornata. E domani c'è papà Marco e poi lunedì ci sono io e poi così, insomma, come sapete. Eccoci, che gioia ritrovarvi al 333-6690-818. Ancora, ciao Arianna. Allora, le cose più belle dell'estate per me sono state, perché noi stiamo facendo proprio una scorta. L'ho trovata la canzone di 007, eh? Aspettate, mettiamoci l'inizio.

emozione, che tensione. Grazie perché ci hai chiesto questa canzone ed eccola qui. Allora, dicevamo che al 333-66-90-818 stanno arrivando tantissimi messaggi perché vogliamo fare una grande scorta di vacanze, di estate, e tenerci stretto stretto quel sapore per rivivercelo qua e là. E quindi questa mattina facciamo scorta. Ciao Arianna, il nostro Giorgio ci dice: le cose più belle dell'estate per me sono state le vacanze a Marina di Modica, i giri sul SUP insieme a mamma e giocare a calcio sulla spiaggia con papà. Ma bellissimo, bellissimo. So che qualcuno dice sup, sup, non ho ancora capito, vabbè, un po' sup, un po' sup. Comunque stupendo, grazie Giorgio, perché il barattolo si riempie sempre di più.

Ciao Faddalena, buongiorno. Quest'estate mi è piaciuto andare in montagna, bello, fare la caccia al tesoro nei sentieri, avventurosissima, e prendere il trenino, ma che bello, mettiamo anche il trenino nel barattolo, forza, forza, forza, forza. Ciao, buongiorno Leti, buongiorno Leti, buongiorno Arianna, ma buongiorno Ginevra, la nostra Ginevra da Treviso, e la mia vacanza preferita è che sono andata a un parco. Oh, che meraviglia, un parco, si chiama Leolandia, wow, ma che gioia, tantissime cose sono accadute nelle vostre estati, nella vostra estate, e la cosa più bella è che noi adesso facciamo una grande scorta, perché raccontarci le cose più belle che abbiamo vissuto quest'estate significa riviverle e farle vivere anche agli altri, e soprattutto io sto mettendo tutto in questo magico barattolo perché ci servirà. Sì, noi facciamo che questa stagione estiva non finisca fino all'ultima nota di 007 James Bond. E ora chi arriva? Ciao Arianna, sono William da Verona. Buongiorno William da Verona, io ho 7 anni. Ciao William, dell'estate adoro il sole, il caldo, nuotare nel mare in piscina, caro il mio William. Oggi sono contento perché vado a giocare a calcio. Bene, divertiti. Del calcio mi piace tantissimo fare i falli, ma come? Ma come William? Ma non si fanno i falli. Ma quanto vi fate divertire? Va bene, comunque grazie, perché il caldo, nuotare nel mare in piscina, dai, meglio dei falli, dai, super William. Nel frattempo c'è l'uomo tigre da queste parti, eh?

E salutiamo anche l'uomo tigre alle 8 e 7 minuti. Ma c'è davvero qualcuno che non sa chi siamo noi? Lei non sa chi siamo noi? Ebbene, sì, noi siamo proprio... Oh yeah, noi siamo il buongiorno di Radio Kids al 333-6690-818. Questa mattina stiamo cercando di mettere l'estate in un barattolo. Ebbene sì, mettere le vacanze in un barattolo magico, naturalmente, perché noi poi apriremo qua e là e faremo sì che le vacanze non finiscano e che sia un'estate infinita, piena di tutta la bellezza che avete vissuto. Quali sono le cose più belle dell'estate che volete tenere strette, strette, strette? Arriva. Ciao Arianna, arriva Matteo, buongiorno. Allora, quello che mi manca delle vacanze sono i tuffi in mare. E allora splash, pronti a tuffarci nel nostro barattolo che è la nostra scorta per questa stagione che arriva di vacanze. Grazie Matteo. Ciao Arianna, sono Gabriele. Ciao Gabriele, buongiorno. Gabriele da Gaggio Montano. Ci provo, la cerco e vediamo se la trovo. Un bacio Gabriele. Ancora chi arriva? Ciao Arianna, buongiorno, ma buongiorno Gioele, il nostro Gioele da Torino, buongiorno. Allora, una cosa che ricordo dell'estate per fare le il nostro super Gioele da Torino ci dice: una cosa che ricordo dell'estate per fare tornare le vacanze qua, è esattamente quello che vorrei che accadesse. Facciamo tornare le vacanze qua, è quando ho giocato con le onde, con le mie amiche conosciute in campeggio, Margot e Charlotte. Ma che meraviglia giocare con le onde, bellissimo. Allora metto le tue onde e voi che in campeggio giocate nel nostro super barattolo che è la scorta di vacanze. Grazie Gioele, grazie.

Sebastiano, ma quante avventure, Super Sebastiano. Allora, mi sono divertito un sacco ad andare su kayak nelle rapide e poi ad andare in campeggio portando la tenda sulla bicicletta. Wow, la pioggia in tenda, ah bello quel tin della pioggia, bellissimo. E poi passeggiate nel bosco con papà, nuotare con le onde in mare, meraviglia, meraviglia. 9 anni ieri, il 16 settembre, Sebastiano. E allora sai che ti dico? Buon compleanno anche oggi, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Super Sebastiano per i tuoi meravigliosi, fantastici 9 anni. Buon compleanno anche oggi, un abbraccio fortissimo.

da Grenoble. Ehi, buongiorno Clelia. Buongiorno, buongiorno alla nostra super Clelia. Allora, buongiorno Arianna. Il mio ricordo che mi porta dell'estate è il giro a Fasano a vedere tanti animali. Ho visto tantissimi tigri e tanti leoni. Mi sono divertita moltissimo. Ciao, ma ciao Clelia. Grazie, grazie, grazie. Perché vedi, mettiamo nel barattolo dell'estate, che è la nostra scorta di estate e di vacanze, che ci servirà per tutto il nostro tempo, perché ogni tanto io vi riporterò alle vacanze. Sì, sì, sì, sì. Grazie Clelia. Sì, perché vorrei che quest'anno noi ci portassimo un po' di vacanze anche qua e là, anche durante questo settembre, ottobre, anche più là, poi avremo altre vacanze. Naturalmente faremo tutti pieni di vacanze. A tenerci stretti, stretti, stretti. Ancora, ancora, ancora. Ciao Radio Kids, buongiorno, sono Chloe. Ciao Chloe, ho cominciato la terza l'altro ieri e quest'anno studierò i dinosauri. Cioè, capite, i dinosauri. Ma che meraviglia, sarà una super avventura meravigliosa. Cara la nostra Chloe, buona terza allora che è iniziata e buono studio. Poi ci racconterai tutto, tutto, tutto, tutto dei dinosauri. Non vedo l'ora di scoprire con voi tutto quello che state imparando. Ciao Arianna, sono Anita da Gallarate. Eccola la nostra super Anita da Gallarate che ci dice, insieme, ecco, alla mia sorellina Lisa. Mi piace molto questa cosa, perché dovete sapere che ieri Anita mi ha detto: io quest'anno mi firmerò sempre anche per la mia sorellina Lisa, che ha 2 anni. Per cui ciao Lisa, buongiorno Lisa, buongiorno alla nostra Anita. Allora, durante le mie vacanze c'è stato il compleanno il 18 agosto, ed è stato molto bello perché la mamma ha organizzato una festa a casa dei cugini e c'era anche la mia amica Rebecca, anche lei che arriva da Gallarate. Wow! E pensa un po', Rebecca è la cugina di Andrea da Seregno, un ascoltatore di Radio Kids. Ma dai! Ma guarda che meravigliosi intrecci che si creano! Ma non è stupendo tutto questo? Ma non è super magico tutto questo? Io sono felicissima, posso dire, la mia emozione è di pura gioia, perché accadono cose incredibili da queste parti grazie a tutte e tutti voi. Allora aspetta, quindi la nostra Rebecca è la cugina di Andrea da Seregno, che è un ascoltatore di Radio Kids, certo, è un super buongiornino. E allora prendo l'occasione per salutarlo, un abbraccio Anita, un abbraccio fortissimo a te e anche ad Andrea da Seregno e anche a Rebecca e naturalmente alla nostra Lisa. Ciao, ciao ancora a chi? Allora, ciao Radio Kids, buongiorno, sono Francesco da Bastia Umbra. Eccolo il nostro Francesco da Bastia Umbra. Ciao, la cosa più bella della mia estate è stata la settimana che ho passato a casa di mio cugino Samuele. Ciao Samuele, la cerco questa canzone, vediamo se la trovo. Intanto un abbraccio fortissimo Francesco e anche Samuele, che ci regalate un pochino della vostra estate. Mi piace perché scopriamo tante cose che voi avete vissuto e che proprio hanno il sapore dell'estate, vi riportano a vivere un po' di vacanza e lo fanno anche con noi, e poi ci teniamo stretto stretto questo barattolo di vacanze. Sì, poi ogni tanto lo apriremo. Ciao da Elia da Treviso, buongiorno, buongiorno al nostro Elia da Treviso, che ci dice: il mio giorno preferito è stato quando è venuto un mio amico a casa mia, e anch'io sono la batteria. Ah, amico Matteo, ciao amico Matteo, buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche te, perché Elia è super contento e il suo giorno preferito è stato proprio quando Matteo, il suo amico, è andato a casa sua. E il batterista anche, il nostro Elia da Treviso. Ma qui sono tutti artisti i nostri buongiornini. Buongiorno Arianna, sono Cecilia. Ciao Cecilia. E quest'anno siamo andati in Germania, anche voi, a un super parco divertimenti di costruzioni. Mi è piaciuto costruire con i mattoncini colorati. Ma ti credo, bellissimo, stupendo, stupendo. E anche tutto questo lo mettiamo dentro il nostro barattolo dell'estate e delle vacanze.

0: E di qui e da queste parti di magie ce ne sono quante ne volete. È un mondo di magie al buongiorno di Radio Kids, dove tutto può accadere. Già. Sì, proprio tu. Tantissimo, mi piaci.
1: Tu mi piaci.
0: Tutto può accadere, compreso prendere un barattolo magico e riempirlo delle cose più belle che avete vissuto quest'estate per continuare a fare vacanze. Ogni tanto apriamo un po' il barattolo e nell'aria, e l'aria si riempirà del sapore delle vacanze, dell'idea delle vacanze e di tutte le sensazioni che abbiamo provato. Qual è la cosa più bella che hai vissuto e che ti fa pensare subito alle vacanze? Siamo Angelica, buongiorno Angelica, e Chiara, buongiorno Chiara, ciao Angelica, ciao Chiara. E stiamo andando a scuola con un cuore bellissimo. Il ricordo più bello dell'estate è stato la splendida crociera che abbiamo fatto insieme ai nostri genitori. Ci sono tre cuori meravigliosi, ma che bello, tenetevi stretto questo bellissimo ricordo, e grazie per averlo condiviso con noi. Così è un po' come se anche noi fossimo andati in crociera e ce lo teniamo nel nostro barattolo magico, e ogni tanto torneremo anche da quelle parti. Grazie Angelica, grazie Chiara. Buongiornissima Arianna, ma buongiorno, che bello che voi ci risiete, ci risiamo. Super Greta, ciao. Allora, e che vi posso ascoltare prima della scuola, certo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.30 siamo qui. Super Greta, vi voglio bene, e noi a te tantissimissimo. Greta da Monteroni d'Arbia, Siena. Ancora, ciao Radio Kids, oggi è il mio giorno, il mio quarto giorno della quarta elementare, tutto con quattro, oggi è tutto con quattro, quarto giorno della quarta elementare, eccoci! Emanuele, buongiorno. Beh, goditi questo quarto giorno della quarta elementare, tanto ci racconteremo poi, no? Come sta andando, come va, i nuovi amici incontrati o ritrovati. Intanto ti mando un abbraccio fortissimo per il quarto giorno della quarta elementare.

Rocco. Ciao Rocco, buongiorno. Rocco da Padova, riempiamo il nostro barattolo delle vacanze, il barattolo dell'estate magico, con il nostro Rocco da Padova che ci dice: il mio ricordo dell'estate è aver imparato a nuotare a cagnolino. Ma bravissimo super Rocco, ciao. E il 333-6690-818 è pieno di messaggi, devo mettere il turbo.

ritmo, il ritmo del buongiorno è questo, alle 8:22, bene sì, questo è il ritmo del buongiorno di Radio Kids in questo giovedì 17 settembre, in cui stiamo cercando di ricordarci e di mettere dentro un barattolo la nostra estate, il sapore delle nostre vacanze, quell'aria unica che hanno le vacanze, per tenercela per i giorni in cui ci mancherà tanto. E quindi grazie, perché al 333-6690-88 arrivano tantissimi messaggi. Questo barattolo è sempre più pieno, è vero Chloe, ciao. Allora, sono Chloe, ciao Arianna, ciao Chloe, e abito a Grotta Ferrata. Vorrei salutare nonna e nonno, e noi li salutiamo con te, certo, salutiamo nonna e nonna di Chloe che abita a Grotta Ferrata. Allora, cara la mia Chloe, sai che non so se c'è ancora questa canzone, la vado a cercare, non so se per caso magari ce n'è un'altra che vorresti dedicare loro. Intanto, caro nonno e cara nonna di Chloe, lei voleva proprio dedicarvi Canto d'amore, che meraviglia, però forse non è ancora arrivata a controllo, e se non c'è, per i prossimi giorni la troverai. Un abbraccio fortissimo a Chloe, al nonno e alla nonna.

arriva anche Petra. Buongiorno Petra. Ciao Arianna, sono Petra di Vinovo. Buongiorno, buongiorno alla nostra Petra. Allora, io quest'estate, ci dice Petra di Vinovo, ho fatto il giro delle isole Borromee e ho preso il battello. Wow! La più bella per me è stata l'isola madre. Ma che meraviglia, Petra! Grazie, perché questo barattolo adesso sì che è pienissimo, pienissimo, pienissimo. E questo sapore, quest'aria che ci hai regalato con questo giro delle isole, il battello, è veramente stupenda. Io sono stata nella splendida, meravigliosa Sicilia, devo dire, sono stata anche sull'Etna. Mamma mia, sì, non alto, ma è stato bellissimo. E ho visto una volpe, pensate, è arrivata ed era proprio vicino a noi, non se ne andava, si avvicinava. A un certo punto ho pensato, ma sarà la volpe del piccolo principe, secondo me. È stato bellissimo, un'esperienza incredibile, indimenticabile. E adesso chi arriva? Ciao Arianna, sono Elettra da Roma. Buongiorno, buongiorno alla nostra Elettra. Ah, cara la mia Elettra, questa canzone è molto divertente. Adesso la vado a cercare, perché se c'è ce la cantiamo insieme, ce la anche balliamo. Allora, Elettra ci dice: la settimana più bella che ho passato è quando sono andata nelle Marche e ho ballato tutti i giorni. Oh, ma che cosa stupenda, cara Elettra, bellissima. Grazie, vedi, ci mancava questo, no? Il ballare tutti i giorni. Intanto noi lo facciamo, sai che io ballo qui sempre da sola come una matta, per cui possiamo continuare, e la mattina ci divertiremo anche a ballare riportando un po' di quel sapore delle vacanze. Però bellissimo, una settimana nelle Marche, ho ballato tutti i giorni. Evviva Elettra, evviva ballare come i matti. Adesso cerco questa canzone. Intanto balliamo sul mondo.

Big Bang siete voi, buongiornine e buongiornini del mio cuore, le 8:28 minuti, ma al 333-6690-818 ci sono ancora dei messaggi che dobbiamo leggere subito, immediatamente. Carissima Arianna, ben ritrovata, ma che bello ritrovare tutti voi. Alessandro da Roma, ciao Alessandro, buongiorno, e Filippo, ciao Filippo, che bello ritrovarvi. Quest'anno ho fatto una bella vacanza in Austria, oh che bello, ti salutiamo tanto e saluto tantissimo voi. Buona giornata, siate felici, divertitevi ragazzi, ma che gioia trovarvi ancora. Ah, questo è un messaggio vocale, devo andarlo a sentire subito, immediatamente. Nel frattempo, ciao Arianna, sono Giuliana, buongiorno, come stai? Buongiorno super Giuliana, grazie per questa domanda che, come sai, per me non è mai scontata, mai, per cui devo dirti che sto molto bene, che quando sto con voi per me è sempre festa, è sempre vacanza, ma come si fa? È sempre veramente grande magia. Dell'estate, ci dice la nostra Giuliana, mi è piaciuta tanto la piscina in Spagna, Maiorca, ma lo sai che noi abbiamo delle ragazze che ci seguono proprio da Maiorca, bello, bellissimo che tu sia stata proprio lì, e poi Cromati e Leo che sono dei miei amici, bellissimo aver incontrato e avere anche dei tuoi amici che salutiamo, ciao ragazzi, salutiamo anche voi da parte di Giuliana e da tutte e tutti noi, e viva Giuliana, e viva voi, e viva le vacanze che noi ci teniamo strette e mettiamo tutte le cose più belle che avete vissuto e che vi portano proprio il sapore delle vacanze, le mettiamo in questo barattolo magico e ogni tanto lo apriamo e uscirà tutto un po' di aria d'estate. Buongiorno Arianna, io sono nella scuola nuova, evviva, evviva, salutaci la scuola nuova, Alice da Modena, buona scuola nuova, ciao scuola nuova. Vado ad ascoltare il mio show giocale.

ritmo, è il ritmo dell'estate, il ritmo delle vacanze, continua anche in questo giovedì 17 settembre, quando tutto è ricominciato, ripartito, compreso il buongiorno dell'allegria che sa di vacanze, sa di estate sempre, in qualsiasi momento, e grazie a tutti voi, buongiornini e tutte voi, buongiornine del mio corazon che siete e continuate a esserci al 333-6690-818 e fatemi salutare la nostra Beatrice, buongiorno Super Bea, ciao, che bello trovarti. Allora, Beatrice ha 6 anni, di Sant'Alessio con Violone, dice: la mia giornata preferita che ho fatto in vacanza è stata quando sono andata al giardino dei tarocchi. Smack, mua, un abbraccio fortissimo, un bacione a te cara la nostra Super Beatrice. Ma che bello trovarvi, che bello vivere un po' le vostre vacanze, perché è come se io fossi partita e fossi davvero stata con voi in tutti i posti che avete nominato, e con i vostri amici in giardino, di qua, di là, di su, di giù, in piscina, tuffandosi, insomma tutta la bellezza delle vostre vacanze, tutta quest'aria ce la teniamo stretta e ci servirà proprio, sarà un pieno, un grande carico che ci farà bene tutto l'anno. E adesso sentite qui. Eh già, è arrivato il momento della nostra sigla. Domani c'è Papa Marco, io torno lunedì. Ciao a tutti, divertitevi, siate felici, giocate, ballate. Ciao a tutti. Mua.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Ciao DJ.
1: Ciao Armando.
0: Che c'è? Mi sembri un pochino inquieto.
1: È proprio così, sì. Il fatto è che devo fare una cosa che mi spaventa.
0: Di che cosa si tratta?
1: Devo andare a trovare un amico pupazzo in campagna.
0: E perché ti spaventa?
1: Mi spaventa il fatto che per tornare a casa, prima di prendere l'autobus, devo attraversare un pezzo di bosco al buio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, diciamolo pure, hai paura del buio.
1: Sì, Armando, lo confesso, ho paura del buio.
0: Vabbè, non c'è niente di male, DJ. Tutti hanno paura di qualcosa.
1: Tu di che cosa hai paura, Armando?
0: Beh, le vespe. E poi la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra un gruppo di efoni.
2: Chiaro! Ricevuto, capo supremo Mortadel! Questa volta il messaggio è chiaro!
0: L'abbiamo sentito anche noi. Effettivamente il messaggio via radio era molto chiaro.
1: Forse il cattivone spaziale riuscirà nel suo intento. Ci dobbiamo preoccupare, Armando?
0: Non lo so, DJ. Prima o poi dovremo affrontare una volta per tutte la minaccia di Crud, il pupazzo spaziale che viene da Kot.
1: Quello che vuole inquinare e invadere il pianeta Terra.
0: Già. Mentre aspettiamo di capire cosa combinerà, ci sentiamo una canzone?
1: Eccola, Armando!

0: Stavo cercando di mettere insieme tutte le notizie che abbiamo sul nostro pupazzo extraterrestre, quello che vuole inquinare e invadere la Terra.
1: Il nostro salamello?
0: Crude, DJ, si chiama Crude.
1: Vabbè, dai.
0: E viene dal pianeta
1: Cotto. Sì, ma...
0: Allora, proviamo a riepilogare. Dunque, sappiamo che si ciba di rifiuti e adora fare scorpacciate di plastica.
1: Beve petrolio e liquami schifosi, respira gas di scarico a pieni polmoni.
0: Sì.
1: E fa delle puzzette profumate.
0: Giusto. E sappiamo poi che preparare l'invasione della Terra è l'ultima possibilità che gli è stata data.
1: Quindi lo svitato cosmico deve averne combinata una grossa.
0: Giusto. Bene, bene, bene. Sapete un sacco di cose sul mio conto, ma non vi serviranno a nulla, perché tra poco sparirete per sempre.
1: Ma non potremo sparire solo per 5 minuti.
0: Non fare il furbetto, tu. Vabbè, e allora, visto che stiamo per sparire per sempre, potresti dirci, Crude, perché questa è l'ultima occasione che ti è stata offerta dal tuo capo Mortadel?
2: No, no e poi no, non ve lo dirò mai, mai e poi mai.
1: Ma dai.
2: E va bene, tanto state per sparire, giusto?
1: Ma se non lo sei tu...
2: Sì, sì, certo che lo so io, lo so benissimo.
0: Ecco, allora, raccontaci che cosa hai combinato.
2: Ecco, io... come dire, io...
0: Sì?
2: Ho coltivato delle rose.
1: Ma che animo sensibile!
2: Zitto tu! O ti faccio sparire prima di tutti gli altri.
0: No, scusa, spiegami bene.
2: Sì.
0: Tu, il terribile Crude.
2: Terribilissimo.
0: Quello che si nutre di plastica e rifiuti.
1: E beve petrolio, liquami schifoso.
0: Respira gas di scarico a pieni polmoni.
1: E fa le puzzette profumate.
2: E questo potevi anche evitare di dirlo.
1: No, dicevamo. Che fai tutte queste cose orribili, coltivi le rose?
2: Beh, è successo una volta sola. Non l'ho più rifatto, lo giuro. Ma quella volta è bastata. Sono stato scoperto e scacciato con disonore dal pianeta Kot. Ma ora... Se riuscirò, come riuscirò, a inquinare la Terra e prepararla per l'invasione del mio pianeta, sarò riabilitato!
1: Wow, ma che bella storia! Ma sai che io ci farei una serie TV?
2: Dici?
0: Beh, mi piacerebbe aiutarti, Crude. Però purtroppo se lo facessi la Terra sarebbe finita.
2: Non ti preoccupare, terricolo. La Terra finirà comunque, anche senza il tuo aiuto. Preparatevi, non vi è rimasto molto tempo.
1: Però la serie ti potrebbe essere. Che dici, Armando? Siamo condannati?
0: Ma spero proprio di no, DJ. In ogni caso, non ci resta che aspettare.
1: Magari ascoltando un po' di musica?
0: Vai, DJ, scegli uno dei tuoi pezzi migliori.

0: Bocconi.
1: Bene, siamo qui e siamo ancora tutti interi.
2: Questo vuol dire che il cattivone spaziale non è riuscito nel suo piano di distruzione della Terra.
1: Avevo seguito l'ordine alla lettera. Avevo fatto tutto quello che il mio capo supremo Mortadel mi ha ordinato. E allora perché? Perché la Terra è ancora al suo posto? Perché voi siete sempre lì? Basta! Non vi sopporto, non vi sopporto più!
3: No, dai, Crude, non fare così.
2: Dai, su, un po' di dignità, ma che razza di cattivone sei?
1: Non sono un cattivone, sono fallito!
3: Non è vero.
4: Dai, Crude, magari non è neanche colpa tua. Raccontaci com'è andata.
1: Beh, ho fatto quello che dovevo fare. Ho preso un gruppo di fifoni e li ho scatenati.
2: Un gruppo di fifoni scatenati?
1: Sì.
4: Ma, oh. E che cosa hanno fatto?
1: E niente, sono dei fifoni.
2: Ma hai provato a parlare con loro?
1: Certo, abbiamo parlato delle loro paure.
2: Sì.
1: Chi aveva paura del buio? Chi dei ragni? Chi dei fantasmi? Nessuno di me. Vabbè, ho cercato di infondergli tutto il coraggio possibile.
2: Sì.
1: Poi li ho raggruppati e gli ho detto: coraggio, scatenatevi!
4: E loro cosa hanno fatto?
1: Si sono messi in cerchio e hanno iniziato a cantare: oh che bel castello Marcondirondirondello.
2: Wow, roba da brividi,
1: brividi, brividi.
4: Ma scusa, Crude, perché hai fatto tutto questo?
1: Ma come perché? Per eseguire l'ordine del mio capo supremo Mortadel, che diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
2: Ecco dove era l'inghippo.
1: Quale inghippo?
4: Il messaggio.
1: Messaggio?
4: Non diceva scatenare un gruppo di fifoni sulla Terra.
2: No. Diceva scatenare un gruppo di tifoni sulla Terra.
1: Ah, i tifoni.
4: Eh cioè, sì.
1: I tifoni.
4: Certo.
1: Ora ho capito.
4: Hai capito?
1: Sì.
4: Crude?
1: Tu
4: lo sai cosa sono i tifoni, vero?
1: Ma certo che lo so. Sì, ecco, i tifoni sono...
4: Sì?
1: Sono quelli che vanno allo stadio e fanno un grande tifo per la loro squadra.
4: No, Crude. I tifoni sono delle tempeste gigantesche che distruggono tutto al loro passaggio, un po' come gli uragani.
1: Ah, sì, gli uragani! Oh, ora sì che ho capito!
2: Crude, tu lo sai cosa sono gli uragani?
1: Ma certo che lo so! Gli uragani sono i migliori ura amici dell'uomo.
4: No.
1: Sono quelli che ura abbaiano,
4: ma che dici?
1: Ura non abbaiano. Non so. Dipende dall'umore.
2: Sbagliato, Crude. Anche gli uragani sono delle tremende tempeste tropicali. Allora, dunque, se vanno verso le coste degli Stati Uniti sono uragani. Se invece vanno verso le coste dell'Asia sono tifoni. A spanne, eh?
4: Ma bravo, DJ. Complimenti,
2: grazie.
4: Sei preparato.
1: Sì, gnè, siete solo dei saputelli.
2: Mi sa che il pupazzo spaziale non è tanto preparato?
1: No.
4: Direi che è anche parecchio confuso.
2: Sì.
1: Io non sono confuso, io sono cattivo! E presto tornerò, e inquinerò, e invaderò la vostra terra!
2: Se n'è andato, Armando?
4: Sì, DJ, ma tornerà. Tornerà.
2: Però, bella l'idea di scatenare un gruppo di com'era? Fifoni?
4: Sì, certo. Magari è un bel modo per vincere la paura.
2: Ti fa di farlo con me, Armando?
4: Ma certo, DJ.
2: E allora un, due, tre.
5: Ma che bel castello Marcondirondirondello. Ma che bel castello Marcondirondironda.
1: Non è per niente

0: forza spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: E io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
3: Rai Radio Kids, la nostra radio.
4: Ciao a tutti, bentornati a B, l'esplosivo programma di radio.
5: Sì.
4: E anche oggi vi saluta il vostro Armando in compagnia di Lella e Lallo.
5: Ciao a tutti.
6: Oh, saluto speciale dal vostro conduttore preferito Lella.
4: Che fai?
6: Quanto sei simpatico, sono bravo, bravissimo.
4: Ma che fai?
6: Bravissimo.
4: Che è successo? Ma
6: sì,
4: adesso che ti è successo? Non riesci più a parlare.
5: Poveri noi, dell'acqua, portateci dell'acqua.
4: Sì, dai, bevi un po' d'acqua, vedrai che va meglio.
5: Ecco l'acqua, presto, bevi.
4: Oh, come va?
6: Meglio, ancora.
4: Devi stare attento, Lallo,
6: Ancora.
4: Sì, no, ma basta bere. Dai, basta bere, sennò poi lo sai cosa ti succede?
5: Gli vengono le ranocchie nella pancia.
4: Non solo, Lella. Ti faccio cantare dai bambini, cosa ti potrebbe succedere?

0: mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà, che bella questa canzone.
1: Lallo, hai smesso di bere? Beh, se no tra un po' la canti anche tu, eh?
2: Sì, ho finito 5 bottiglie da 2,5 litri l'una.
1: Addirittura?
2: Sì, ma ti
1: fa male tutta quell'acqua?
2: Ma no, l'acqua non fa male, armadio.
1: Se ne bevi così tante tutti insieme...
0: Ti vengono le ranocchie nella pancia.
1: E vedrai che tra un po' potrebbe scapparti...
2: La pipì! A me non scappa mai, Armando, io la acchiappo sempre in tempo,
0: A me scappa sempre, invece.
2: E non la acchiappi pipì?
0: No, non la acchiappo.
1: Direi di cambiare discorso.
2: Però Armando, io quando cambio discorso mi sento come un pesce fuori d'acqua.
1: E perché?
2: Perché una volta stavo parlando a un pesciolino rosso in un acquario, no?
1: Sì.
2: E lui si è stancato di ascoltarmi ed è saltato via.
0: E poi cosa è successo?
2: Si è rituffato nell'acquario e si è nascosto, non l'ho più visto.
1: Storia un po' strana, vabbè. Comunque, voi ci siete mai stati in un acquario?
0: No, io non so nuotare.
1: No, ma io non intendevo dentro l'acquario, Lella, intendevo visitare l'acquario.
0: Io sì,
2: sono stato all'acquario di Genova.
1: Che bello, bravo Lallo. E qual è il pesce che ti è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuta la mantide.
1: No, la manta, Lallo, non la, la mantide è un insetto.
2: Sì, vabbè, il pesce è quello grande con le ali, no?
1: Sì,
0: non ho capito, è un pesce o un uccello?
1: È un pesce piatto, largo, lungo e ha due pinne enormi che sembrano delle ali.
0: Ma se la manta salta fuori dall'acqua può anche volare?
1: No, salta fuori dall'acqua però non può volare perché appunto non è un uccello. Ma voi lo sapete quanto pesa un cucciolo di manta quando nasce?
2: Io lo so.
1: Dai.
2: 1,7 kg e 5 g.
1: Sì, vabbè.
0: 2,5 kg.
1: No, può arrivare fino a 11 kg.
0: È enorme.
1: Sì. E pensate che tanto tempo fa gli uomini avevano paura di questi pesci splendidi, così grandi e misteriosi. Poi per fortuna hanno capito che erano buoni e tranquilli.
0: Nel film Oceania, la nonna di Vaiana si trasforma in un pesce. Era una manta quella?
1: Sì, Lella, proprio così. Ed è lei che guida e protegge la nipote durante tutta la sua incredibile avventura attraverso l'oceano.
0: Che bello! Ascoltiamo la sua musica!
1: Ma certo!

0: Che coraggio questa ragazza! Attraversare tutto l'oceano da sola!
1: E c'era anche un piccolo pollo con lei!
2: Bella! A proposito, lo sapete qual è il colmo per un pollo?
1: No, qual è?
2: Non avere una penna!
1: Ai ai ai.
0: Che deve scrivere un pollo?
1: Ma nulla, Lella! La penna si riferisce al fatto che di solito i polli hanno le penne, non la penna da scrivere.
0: E allora perché gliene serve una?
1: Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro di oggi.
3: Ciao Armando, sono Sofia, ho 9 anni e mi piace nuotare fra le onde, mi piace la sabbia per fare i castelli. Ciao.
1: È sempre bello ascoltare la voce dei nostri amici all'ascolto, vero?
2: Sì!
1: A proposito di acquari, sapete dove ce n'è un altro molto molto bello?
2: No.
1: A Lisbona.
0: E dov'è Lisbona?
1: In Portogallo.
2: Ma la moglie del Portogallo si chiama Portogallina.
1: Sei in vena di battute oggi, Lallo? Deve essere stata tutta quell'acqua che hai bevuto.
2: Eh sì, lo sanno tutti che se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia.
0: Ci sono anche le papere negli acquari?
1: Ma no, non credo. Sentiamo cosa dicono i nostri amici dello Zecchino d'Oro. Loro ci sono stati un sacco di volte all'acquario.

0: Falconiano,
1: Era sì, molto.
2: Che c'è, Lallo?
3: Ti devo parlare.
2: Dimmi.
3: No, in privato.
2: No, non possiamo adesso, siamo in onda. Dai, dimmi, che cosa c'è?
3: Armando, mi scappa!
1: Ecco, hai bevuto tutta quell'acqua e adesso ti scappa la pipì.
2: Ha ragione.
3: Non lo dire che peggio,
1: Scappa la pipì.
2: No, scappa la pipì.
3: Lella,
2: Lella, per favore, non peggiorare la situazione. No, Lella. Vabbè, Lallo, vai.
3: Va bene, ciao bimbi, ciao a tutti.
2: Vabbè, Lella, salutiamo noi. Ma guarda, sei stata crudele però, non puoi fare così.
1: Scusami, va bene. Non lo faccio più.
2: Va bene, salutiamo noi allora, sei pronta?
1: Sì, pronta.
2: E allora a risentirci per una prossima puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai,
0: che sono
3: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh, prima.

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone.

0: Non saprei, rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. Vorrei qualcosa di buono per me.
1: Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una,
2: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
0: Ma è buonissima, esclamò la pizza. Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me.
1: Un pezzetto di lei andrà benissimo,
2: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: Il Signore dell'Inverno. Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
3: «Come posso aiutarti, buona donna?»
2: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
0: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
2: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
3: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
2: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
0: «Oh, grazie»,
2: disse la pizza, facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
0: «Ma in cambio tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
2: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
4: «Ciao, posso aiutarti?»
2: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
0: «Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?»
4: «Ma caspita, sei proprio coraggiosa», disse la donna. «Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?»
0: «Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo»,
2: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta

0: che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
1: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
0: chiese la donna con estrema dolcezza.
2: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
0: rispose la pizza stremata.
1: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa, ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
0: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
3: «Uè, che bella pizza! E mo come la chiamo?»
0: disse il pizzaiolo, molto stupito ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
2: «Quattro stagioni»,
0: sussurrò la pizza stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
4: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Un abbraccio radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ed oggi siamo in compagnia di Moccio.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Gocciolando.
0: Ciao Moccio, mi chiamo Armando, ma comunque non ha importanza. Senti, hai qualche cosa di curioso da raccontarci?
1: Certo, sì. Allora, ecco, io sto compilando la pagella.
0: Come stai compilando la pagella? Scusami, sì. È strano, tu non sei un insegnante, non sei tu che dai i voti.
1: Ti sbagli, sai, io sono un bambino grandissimo e quindi scrivo la pagella della mensa della scuola.
0: La pagella della mensa della scuola. E che cosa fai esattamente?
1: Certo, io valuto tutti i piatti, sai. Allora, primo, secondo, contorno e dolce. Ecco, i voti possono essere questi. Senti, sufficiente andante, medio schifo.
0: No.
1: Schifo e schifo totale.
0: Ma no, dai. Ma sei severo anche, eh? Qual è il piatto che prende sufficiente di solito?
1: Ovviamente la pizza. Tranne quando sembra fatta di gomma.
0: E invece il piatto che prende il voto più basso?
1: Il tortino di verdure prende sempre schifo totale.
0: Uffa, Moccio, non si dice schifo, non è bello. Poi soprattutto di un cibo, non è molto educato.
1: Ma io mica lo dico, lo scrivo.
0: Vabbè. E però dovresti sapere che frutta e verdura sono davvero importanti, sono alla base della nostra alimentazione. Bisogna mangiarle tutti i giorni, lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.
1: Ok,

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del nostro amico Moccio e di...
1: Mocciolando!
0: Figurati. E di Armando. Va bene, dai.
1: Scusa Armando, sì. Posso attaccare una caccola sotto il tavolo?
0: No. Vabbè, però sei carino che almeno chiedi il permesso, eh. Senti una cosa, Moccio, le carote ti piacciono?
1: Mica tanto. E poi quelle della mensa di scuola sono sempre bollicce.
0: Ma no, e poi sono ricchissime di minerali, di vitamine che fanno benissimo alla salute. Dovresti mangiarle, e anche voi bambini a casa, mi raccomando, mangiatene tante. E secondo te dove crescono le carote?
1: Io questa la so. Al supermercato.
0: Ma che supermercato? Le carote crescono sottoterra nell'orto.
1: Ok, senti sgocciolando, io posso chiederti una cosa?
0: Certo Muccio, certo, chiedi, dai, dimmi.
1: Posso restare qui alla radio?
0: Come restare qui alla radio? Intendi dire dopo la fine della trasmissione?
1: Sì.
0: Beh, non lo so, ma direi di no, anche perché immagino che i tuoi genitori ti aspettino, no? Ma c'è un motivo particolare per cui vuoi rimanere qui? Cosa?
1: Dottore?
0: Ah, ti portano dal dottore. Si vede che devi andare dal dottore. Scusami.
1: Mi devo fare la...
0: Ma no, vabbè, che non ti devi preoccupare.
1: Ho paura, Armando.
0: Ma non devi avere paura, tantissimi bambini hanno paura del lago.
1: Sì, lago, che paura.
0: Lo so, ma Moccio, non devi fare così, è normale. Anche i grandi a volte hanno paura della puntura, lo sai?
1: Ma io non ci voglio andare dal dottore, ecco.
0: Ma devi, perché magari poi quella puntura serve per farti stare meglio. E poi devi sempre pensare che dottori e dottoresse sono nostri amici.
1: Io non ci credo.
0: Beh, allora te ne convincerai dopo aver sentito questa canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio che tra poco dovrà andare dal dottore e ha un po' paura.
1: Ho paura io.
0: Appunto. Senti Moccio, facciamo così, ti darò un bel consiglio.
1: Ok, sentiamo.
0: Allora, quando si ha davvero paura di qualcosa, ma tanta, c'è un modo per superarla. Sai qual è?
1: No.
0: Allora, te lo dico io. Bisogna parlarne, va bene? Per esempio, l'hai detto ai tuoi genitori che hai paura delle punture?
1: No.
0: Ecco, dovresti farlo. Dovresti dire, mamma, papà, nonno, zio, nipotino, cuginetto, ho paura delle punture io. E vedrai che magari parlandone si scopre una soluzione, un modo per superarla, capito? Ci sono tanti modi per superare la paura delle punture. Per esempio? Ascoltare la musica. Oppure, per esempio, leggere una bella storia. O raccontare una barzelletta.
1: Sì, questo mi piace.
0: Eh sì, raccontare la barzelletta fa dimenticare la paura. Senti, ne vuoi ascoltare una delle nostre amiche ascoltatrici?
1: Sì!
2: Lo sapete che fa una coppia in gelateria? Si mangia la coppetta. Ciao, sono Tea, vengo da Roma, ho 5 anni.
0: Ma... Ciao Tea!
1: Io questa non l'ho capita, scusa.
0: Va bene, è una barzelletta inventata, è una coppa che si mangia la coppetta.
1: Oh, ok, sì, fa ridere,
0: dai,
1: va bene.
0: Dai, e allora anche voi che siete all'ascolto, inventatevi le barzellette più curiose, più strambe, oppure raccontatene qualcuna che sapete, un colmo, una storia buffa, tutto quello che volete, tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, tristi, arrabbiati, contenti, tutto quello che vi pare, al nostro numero 347-411-2726. E se volete, potete anche dirci i vostri piatti preferiti.
1: Io ce ne ho. Allora, i miei sono questi.
0: Dai.
1: Pasta al pomodoro.
0: Buona.
1: Patatine.
0: Sì.
1: Hamburger.
0: Sì.
1: Gelato. Pudino.
0: Lo sapevo io, figurati, cioè, non avevo dubbi. Va bene. Moccio, senti, adesso sei pronto per andare dal dottore?
1: Non tanto, però ci provo.
0: Bravo, e allora torna a trovarci e raccontaci com'è andata, va bene?
1: Sicuro, qui da voi ci si diverte un botto. Ciao, Moccio.
0: Bambine e bambini, allora avete ascoltato? Abbiamo parlato di verdura e frutta, di quanto sono preziose per una buona alimentazione e poi abbiamo provato a far passare la paura della puntura a Moccio. Beh, se anche voi avete paura di qualcosa, parlatene con i vostri genitori, con i vostri amichetti, va bene? Io vi do appuntamento a un'altra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Emanuela Grippi che fa tanta compagnia al nostro buffissimo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura su tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e un a risentirci alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
2: Buenos días, amiguitos.

0: Evviva! Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di
1: Bang!
0: Oh, ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo! Ehi, ma voi lo sapete qual è il colmo dei colmi?
1: Io no!
0: Beh, ce ne sarebbero tanti, Lallo, eh!
2: Allora te lo dico io qual è il colmo dei colmi, eh! Chiamarsi colmo!
1: Ma non fa ridere, è un'altra delle tue battute tristi e noiose.
2: Vabbè Lella, allora sentiamo perché non ti fa ridere, dai.
1: Perché nessuno si chiama colmo.
0: Beh Lallo, scusami, ma devo dire la verità, Lella ha ragione, eh. Sarebbe stato più divertente se tu avessi detto, per esempio, il colmo dei colmi è essere colmo.
1: Questa sì che fa ridere.
2: E che differenza c'è tra essere colmo e chiamarsi colmo? Dai, è la stessa cosa.
1: Non è vero, perché nessuno si chiama colmo.
0: Ma no, la battuta è che essere colmo significa anche essere pieno.
2: Sì, ma nessuno si chiama pieno.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica.
1: Sì, meglio.

0: Allora, mi è venuta un'idea.
1: Quale,
0: visto che abbiamo cominciato la puntata con un colmo,
1: sì?
0: Che ne dite di sentire qualcuno di quelli che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Che dite, proviamo?
1: Sì! Quelli saranno divertentissimissimissimi.
3: Sì, anche se non saranno mai colmi come i miei, eh.
0: Questo è sicuro. Va bene, allora, sentite il primo colmo che ci hanno inviato i nostri bambini da casa.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma qual è il colmo per una coccinella? Mangiare troppo cioccolato e macchiarsi sempre.
0: Carino, carino.
1: Grazie,
0: molto.
1: Che ridere, che carino che sei.
3: Ma questo è il colmo giusto per me, anch'io mangio tanto cioccolato.
1: Sì, ma tu non ti macchi.
3: No, non è vero, mi macchio anch'io, solo che non si vede perché mangio solo il cioccolato dello stesso colore dei miei vestiti.
0: Lallo, tu sei un colmo vivente.
3: Sì, mi piace essere colmo.
1: Ma ora sentiamo un altro colmo dei bambini.
0: Va bene, ascoltate questo.
5: Volevo raccontarvi un colmo. Qual è il colmo per un maestro di musica? Se non lo sapete ve lo dico io.
0: Sì.
5: Non avere mai dato una nota.
0: carina.
3: Ma perché un maestro di musica non dà le note?
0: No, le note le dà. È il maestro di musica che dà le note. È proprio quello il colmo, Lallo.
1: Può dare sia le note musicali che quelle che si mettono sul registro di classe.
0: Capito?
3: Le note musicali che si mettono sul registro di classe.
0: No,
3: adesso ho capito.
1: No, Lallo. Le note musicali si scrivono sul pentagramma, non sul registro.
3: Non ho capito.
0: Guarda, te la spiego io, Lallo. Allora, ci sono le note che sono le note musicali.
3: Sì.
0: E ci sono le note che si mettono a scuola, magari quando un bambino è stato cattivo.
3: Non ho capito.
0: Il maestro di musica non darà mai le note che si mettono sul registro, darà solo le note che si mettono sul pentagramma, quelle della musica.
3: Non ho capito.
0: Va bene. Musica!

0: mattacchione.
1: Guardate, ho un'idea migliore. Torniamo ad ascoltare i colmi che ci hanno mandato i bambini su WhatsApp. Sentite
2: sì.
1: questo. Sentite.
2: Qual è il colmo di un falegname? Sposare una persiana.
0: Bella, bella. Io però non l'ho mai visto un falegname che sposa una persiana, perché è una fatica doverla trasportare da una finestra all'altra.
1: Scusa Lallo?
0: Sì.
1: Cioè? Ma tu hai capito di che persiana si tratta?
0: Sì, sì, quella che si mette alle finestre per non far passare troppa luce o troppo freddo, ecco.
1: Sì, quella è una persiana.
0: Sì.
1: Ma il colmo gioca sul fatto che il falegname sposi una donna persiana, cioè una donna che proviene dalla Persia, hai capito qual è?
0: Ma non lo sapevo che ci fosse un paese abitato solo da persiane. No, ma se ne stanno tutto il tempo così, senza neanche una finestra che gli tenga compagnia.
3: Lallo, non c'è niente da fare se non sono triste e noiose, non le capisce le battute.
1: Lo so, però noi gli vogliamo bene proprio per quello.
0: Grazie, anch'io vi voglio bene, però io non sposerei mai una persiana, io voglio sposare una cavallina.
1: Va bene, e tu Lallo sposerai una cavallina, matta come te. E intanto ti dedico la nostra prossima canzone.
0: Yuhu!

0: Ed eccoci di nuovo insieme nello studio di Big Bang per continuare questa divertentissima puntata dei colmi che ci avete mandato voi, bambini e bambine di Rai Radio Kids.
1: A proposito, Armando, lo sapete qual è il colmo per una radio?
2: No.
0: No?
1: Neanche io!
2: La.

0: Questa era una bellissima canzone tratta dal musical di Gian Burrasca. Oh. Ma voi lo sapete chi era Gian Burrasca?
1: No.
0: Beh, Gian Burrasca era il protagonista di un libro molto bello e che si intitolava proprio così, con il suo nome, e che raccontava le avventure di un ragazzino molto molto vivace.
2: Come Lallo?
0: Beh, in un certo senso direi anche più vivace.
3: Sì, sono Lal Burrasca, anche detto il re dei colmi.
0: Va bene. Insomma, bambini, avete sentito che bella questa puntata? Beh, se avete anche voi dei colmi o delle barzellette da raccontare, mi raccomando, mandatele al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Bravissimi! Mandateli, così li ascolteremo e ci divertiamo insieme!
2: Bella, bella!

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Ahí.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cellule perennemente dormienti, mai preparate per entrare a scuola, portatori di zaini, zeppi di cultura pronta a saltar fuori, entusiasti scopritori di carrelli dotati di ruote utili al peso di cui sopra, preparatevi perché questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Walking on Sunshine, e che la festa abbia inizio!

rivisitazione di un pezzo che ha fatto la fortuna della musica passata e presente e che oggi fa la fortuna di radiologi ed ortopedici. Vai con la slogatura!

0: Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
1: Mani al cielo, Radio Kids, tutta per voi e per il vostro e il nostro divertimento. Pronti a volare?
0: Put your hands up.

facile farsi spazio in un mondo di robot, ma con il prossimo pezzo, per chi non lo conoscesse, c'è lui, Gundam, suoni spaziali!

torniamo ad un giro di basso senza precedenti e facciamo finta di essere in sella ad un cavallo imbizzarrito. Cavallerizze e cavallerizzi di ogni età, al galoppo, pigiama party.

Ah, troppo buoni, fischiettando vi ringrazio per il tempo passato insieme anche oggi, sudati, consunti, da strizzare magari, ma mai stanchi, 347-411-2726, il numero al quale mandare messaggi se volete, Radio Kids, c'è posto per tutti voi, ciao!

0: Ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa nuova smagliante, saltellante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ehila! Ciao Moccio! Ah, forse lo conoscete, eh? Lui è un nuovo amico che ci viene a trovare spesso qui a Big Bang. Ciao Moccio! Allora, mi chiamo Armando, comunque non ha importanza. Senti, ma mi sembri allegrissimo, parecchio su di giri. Che succede?
1: Sì, io sono super contento quando vengo qui. Ah, senti, bene. Che cosa facciamo oggi? Si balla? Si corre?
0: No!
1: Sono pronto!
0: Moccio! Sei pimpantissimo, forse anche troppo, eh? Mi stai quasi facendo girare la testa, fermati un attimo.
1: Dai, allora balliamo?
0: No,
1: passa tutto.
0: Ma no, fermo. Ma va bene, d'accordo, balliamo. 1, 2, 3, si balla!
1: Sì.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del nostro amico Moccio e di
1: Arnaldissimissimo.
0: Ehi là, grazie Moccio. Beh, devo dire che questa volta hai detto anche il nome giusto, Va bene, senti Moccio, allora ogni tanto ci racconti qualche cosa di te, noi siamo curiosissimi. Allora io vorrei sapere per esempio che cosa fai a scuola. Oh. Quali sono le tue materie preferite?
1: Allora fammici pensare.
0: Sì.
1: Dunque l'intervallo.
0: No.
1: E la campanella.
0: No, ma Moccio, ma queste non sono materie. Io te devo dire, che ne so, italiano, disegno, matematica, arte.
1: Quelle? Sì, no, non lo so, perché io di solito dormo.
0: Ma come dormi? Scusa, fammi capire, durante la lezione dormi e poi ti svegli durante l'intervallo?
1: Ah, no, no, non sempre. Anzi, a volte mi metto a ballare in fondo all'aula.
0: Ma no, ma i maestri saranno disperati, scusa. Moccio? Moccio? Ma che fai? Scusa?
1: Non lo so, perché io mi annoio e quindi canto.
0: Sì. Va bene, lo sai che sei davvero molto, molto frenetico, eh? Ma non riesci a stare un pochino fermo? Calmati un secondo.
1: No, se mi fermo mi annoio.
0: Ma guarda, Moccio, guarda, voglio dirti una cosa. La noia non è sempre qualche cosa di negativo. A volte quando ci si annoia e il pensiero, la nostra mente comincia a viaggiare e così si sviluppa la nostra immaginazione, la nostra fantasia, capito?
1: Non ci ho capito niente, sbocciolando. Tu parli troppo difficile.
0: Ma no, guarda, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Tommaso,
1: okay,
0: che parla proprio di fantasia, eh? Magari ti aiuta a capire qualcosina.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Tommaso.
0: Ciao Tommaso.
2: Per me la fantasia è come un posto dove puoi inventare nuovi amici e nuovi animali. Ciao.
0: Ciao Tommaso, ma che bello, chissà come sono gli amici e gli animali che si inventa Tommaso, sarebbe bello scoprirlo, Che dici Moccio?
1: Io quando voglio incontrare dei nuovi amici non ho mica bisogno di usare la fantasia, li vedo fuori da scuola, così faccio prima.
0: Vabbè Moccio, certo, ci sono tanti modi per incontrare gli amici, ma Tommaso si riferiva alla fantasia, cioè agli amici fantastici, quelli che poi... Vabbè, eccolo qua. Volevo dire quelli che puoi immaginare. Moccio, sveglia! Sveglia!
1: Ci sei cascato.
0: Ah, sì?
1: Non stavo dormendo. Di che cosa stavamo parlando?
0: Della fantasia e della noia.
1: Sì, ma dai, sgocciolando, questi sono sempre argomenti barbosi.
0: Vabbè, cambiamo argomento allora. Dimmi un po', ti piace leggere?
1: Oh, sì, sì, certo. A volte io leggo le istruzioni del retro dello shampoo. Sì.
0: Che cosa?
1: Le istruzioni del retro dello shampoo.
0: Ma no, ma dai, ma io dicevo qualcosa tipo un libro, un racconto, una storia. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo un'altra bella canzone di Lorenzo Tozzi,
1: okay,
0: e poi scopriremo qualcos'altro di te.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e del nostro nuovo buffo agitatissimo amico Moccio, che non riesce mai a stare fermo.
1: Ecco.
0: Va bene, e invece voi vi annoiate qualche volta? Amici che ci ascoltate da casa? Vi capitano quei pomeriggi un pochino vuoti, dove magari non avete impegni, non sapete cosa fare? E allora che fate? Prendete un foglio, dei pennarelli, fate un bel disegno? Leggete un libro, un fumetto? Raccontate una storia, vi inventate un gioco? Beh, qualunque cosa fatecelo sapere al nostro numero 347-411-2726. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ah sì, fai sgocciolando che io di solito mi scacco lo naso. Ne vuoi vedere una per capo?
0: No, grazie Muccio. E se non ti scaccoli il naso, cosa fai quando ti annoi?
1: Allora, io quando non mi scaccolo scrivo sui muri.
0: No, anche questo non è un comportamento carino. Non è bello scarabocchiare le pareti di casa.
1: Ma io non mica scarabocchio i muri di casa, scusa.
0: Ah no? E allora che cosa scarabocchi? Quali muri?
1: Io semmai scrivo sui muri di scuola, sì.
0: Ma no, è peggio.
1: Sul banco, anche in bagno qualche volta, sì. Ho dei pennarelli specialissimi che non se ne vanno mai via.
0: Ma è terribile, Moccio. Ma se tutto diventerebbe, se tutti facessero come te, sarebbe tutto un gigantesco pastrocchio, dai.
1: Ma io sono un artista.
0: No, un artista è un'altra cosa. Un artista è vero che magari dipinge sui muri delle città, però quelli sono opere d'arte, non scarabocchi.
1: Ma nel frattempo io che cosa faccio adesso che sono piccolo quando mi annoio?
0: Allora, guarda, intanto, per esempio, anziché scarabocchiare sui muri, puoi prendere un foglio, un pennarello e dare libero sfogo alla tua fantasia.
1: Ok, ma e se invece facessi una firmetta sul muro, piccola?
0: No!
1: Allora se mi annoio lo stesso.
0: Ma no, che non ti annoi, dai. E poi l'abbiamo detto, la noia a volte può essere utile per far scaturire la nostra fantasia. E al massimo, se proprio non riesci, vieni qui da noi, vieni qui da me e ci divertiamo insieme agli amici che ci ascoltano a casa, va bene?
1: Va bene, certo, perché io con voi mi diverto un sacco. Anzi, uno scarabocchio.
0: Ecco. Ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Ah, certo, quant'era agitato Moccio oggi, eh? Lo è sempre, ma oggi ancora di più. E voi, che ne dite, bambini? Vi sta simpatico Moccio? Ma vabbè, a me piace un sacco, eh? Speriamo di ritrovarlo qui presto. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo Big Bang! La puntata di oggi finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Grippi che salta, balla e scarabocchia insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, genitori, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a una nuova puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando e...
1: Io sono Flora.
0: Ciao Flora, ma che bella sorpresa. Non immaginavo che saresti tornata a trovarmi così presto.
1: Non lo sapevo nemmeno io, ma poi ho pensato che volevo assolutamente raccontarti una cosa bellissima che mi è capitata.
0: Ma dai, sono molto contento e sicuramente sarà una storia che piacerà tanto ai nostri amici all'ascolto. Ma che dici se prima ascoltiamo una canzone e poi ce la racconti?
1: Dico che l'idea mi piace moltissimo. Arrampicando, ho tutti i petali che applaudono.
0: Che carina che sei, Flora. Comunque io sarei Armando, non arrampicando, Armando.

0: Per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore.
1: Ma che brava, bravissima! Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze.

0: qualsiasi cosa ci vuole un fiore e noi fiori siamo proprio forti.
1: E poi i fiori aiutano a rendere la vita più bella, oltre ad aiutare le api nell'impollinazione. Io però sto aspettando la storia che ci avevi promesso.
0: Ah sì, giusto. Ho fatto una gita con le mie amiche Papavero e Fiordaliso e siamo andate in Sicilia. La conosci?
1: Ma certo che la conosco, la Sicilia. È un'isola bellissima, piena di storia, arte, natura.
0: Beh, sai, noi siamo andate a consultare un grande saggio.
1: Ah, però. E siete salite sull'Etna, il grande vulcano?
0: Come hai fatto a indovinare arrampicando?
1: Beh, dai, l'Etna è in Sicilia, è un vulcano famoso, antico.
0: Ma non è lui il grande saggio che abbiamo incontrato?
1: Ah no?
0: È un castagno!
1: Ah, un albero di castagno, quello che fa le castagne, che poi tra l'altro è uno dei frutti che io amo di più.
0: Quello che piace a te io non lo so, però ti posso dire che questo grande saggio albero è molto famoso.
1: Ma aspetta, non è che parli del castagno, quello dei 100 cavalli?
0: Certo che è lui! Ma... Lo sai che forse è l'albero più antico d'Europa?
1: Sì, lo so, perché già 4 secoli fa, cioè 400 anni fa, veniva citato come un albero grandissimo e ha un tronco così grande che se si misura arriva a 22 metri e una chioma di 100 metri.
0: Infatti io mi sentivo piccolina.
1: Lo credo.
0: E anche Fiordaliso è papavero. E lei è molto alta, eh?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah.
0: Sai che i papaveri sono alti. E tu sei piccolina.
1: È vero. Io il castagno non l'ho mai visto, il grande castagno che si trova in Sicilia. Però so che è un albero davvero speciale.
0: La conosci la leggenda?
1: No.
0: Un giorno ospitò sotto la sua folta chioma ben 100 cavalli.
1: Aspetta. Allora, forse ho letto qualcosa. Mi sembra di ricordare che ci fosse una regina, Giovanna d'Aragona, con tanto di dame al seguito, che venne sorpresa da un temporale.
0: Infatti, e con lei c'erano anche moltissimi cavalieri a cavallo. Così, quando iniziò a piovere troppo forte, si ripararono tutti sotto il castagno. Erano 100 e c'entrarono tutti. Pensa un po'.
1: Ma 100 cavalli sotto un albero, incredibile! Infatti, il castagno dei 100 cavalli si trova nel bosco di Carpineto, alle pendici dell'Etna, vicino alla città di Catania, giusto?
0: Sì, per arrivarci abbiamo fatto molta strada. E poi il vulcano non stava tanto tranquillo. Sbuffava. E la mia amica Papavero si è spaventata. Fiordaliso diceva che il terreno le sembrava caldo.
1: Forse non sarà stato tanto caldo, però è vero che la terra vicina al vulcano è piena di sostanze nutritive per le piante, che infatti in quelle zone crescono rigogliose. Aranci, mandarini, mandorli. Intorno al vulcano si trova di tutto.
0: Hai ragione, arrampicando ci sono delle piante bellissime, piene di frutti succosi e colorati. Comunque, siamo arrivate fino al grande castagno saggio per fargli una domanda.
1: Ma dai!
0: Te la dico?
1: Certo, sono curiosissimo. Però prima ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri bambini al numero WhatsApp che è...
0: 347-411-2726.
1: Bravissima!
2: Ciao Radio Kids, sono Altea, mi piace tanto cantare.
1: No.
2: Adesso vi faccio sentire una canzone che ho imparato a musica.
1: Dai.
2: Sull'alto delle case il sole batte già, la piazza è piena d'ombra e di tranquillità. Si accendono nelle case le luci qua e là, mi pare un po' più grande il cielo sulla città.
1: Ma sei bravissima, Altea! Che carina! E che bel nome poi!
0: Wow.
1: Eh?
0: Altea potrebbe cantare insieme a me.
1: Vero.
0: Anche a me piace tantissimo cantare.
1: Beh, sarebbe proprio bello ascoltarvi insieme, eh?
0: Sì, e con Papavero e Fiordaliso abbiamo anche cantato una canzoncina al grande saggio.
1: Ma dai!
0: Il castagno dei 100 cavalli.
1: Sarà stato contento, penso.
0: Veramente è un pochino sordo.
1: Ah.
0: Sai, è così vecchietto. Dicono che abbia 4.000 anni.
1: Wow, però, senti, ma mi avevi detto che siete andate dal grande castagno saggio per fargli una domanda. Qual era?
0: Beh, insomma, Sai che io soffio dei bei sogni nel sonno dei bambini.

0: so, è una cosa bellissima, è un potere che ti invidio tantissimo.
1: Beh, però ho sempre paura di soffiare il sogno sbagliato. E così gli ho chiesto quali sogni dovrei soffiare per essere sicura di non sbagliare.
0: Ho capito, e lui cosa ti ha risposto?
1: Veramente è stato zitto.
0: Dopo tutta la fatica che hai fatto per arrivare sin là.
1: Sì, però mi sono guardata intorno e ho visto quel bel paesaggio e poi mi sono accorta che le mie foglie stringevano quelle di papavero e di fiordaliso. E allora ho capito.
0: Che cosa hai capito, Flora?
1: Che quando io sono con gli amici, in un bel posto, non posso che soffiare sogni di amore, amicizia e bellezza. Perché sono quelle le cose che mi vengono in mente.
0: Ma è bellissimo. E poi è anche molto vero e giusto.
1: Sicuramente soffierò sogni belli anche questa notte. Sono stata con te e con gli amici che ci ascoltano.
0: Come sei carina, Flora. E allora ti voglio dedicare una canzone che parla proprio di amicizia.

0: Bambine e bambini, grandi e piccini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di Flora, la nostra amica piantina di camomilla.
1: Adesso però devo salutarti, sento proprio il bisogno di schiacciare un pisolino. Ciao arrampicando! Ciao!
0: Ciao Flora, ciao, a presto! Non riesce a chiamarmi Armando, anche se arrampicando non è male, detto da una piantina. Beh, ci provo un'ultima volta. Flora! Io sono Armando!
2: Lo so!
0: Speriamo, chissà, magari la prossima volta ce la faremo. Beh, adesso è arrivato il momento di salutarci. Ci rivediamo prestissimo, sempre qui, su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang! Prima di salutarci del tutto però voglio ringraziare Manuela Grippi, che esplora il mondo delle piante insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Martina Forti, che scrive tante belle puntate insieme a me. E poi un ringraziamento floreale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate rigogliose e splendenti. Da me, Armando Traverso, un saluto e un abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

caffè alla vostra età fa male?

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: figli delle stelle.
1: Leggenda Ojibwe. La Terra si sposta intorno a un sole danzante tra miliardi di soli. Il grande cielo di Kichimanidō è così vivo. Ci sono scie di luce che viaggiano in bande come oche selvatiche verso climi più miti. Seguono Awyashish Mikana, la pista bianca degli animali. Vanno allo stesso modo in cui camminiamo intorno alle nostre ruote medicina. Lassù, i gloriosi caribù sognano ricchi pascoli e accompagnano le aquile. È successo come l'ho visto. Maji Mazuin, la leggenda della stella Shita Kuan, brilla per l'eternità. In riva al grande lago vivevano un cacciatore e le sue 10 figlie, tutte belle, con i neri capelli ruscellanti come seta. I valorosi, in sella a mustang focosi o a bordo di canoe, venivano da molto lontano per far loro la corte. Venivano dalle pianure, da Kichigami, la grande acqua, o dalle montagne. Certuni per vederle avevano disceso le rapide. Quello tra loro che piaceva a una ragazza metteva mano ai regali portati con sé. Acconciature di piume d'aquila, pellicce, pietre preziose, wigwam, canoe leggere. L'accampamento s'accrebbe e sotto le stelle si celebrarono 9 matrimoni. Ma Owenee trascurava le offerte dei bei guerrieri. Rifiutatasi agli intrepidi e ai meglio dotati, la figlia più giovane sposò il vecchio Osseo. La più pura delle 10 sorelle non vedeva che bellezza nel cuore del nativo americano e nella sua voce non sentiva che un canto misterioso e una strana dolcezza. Gli altri, i cognati, le sorelle e i valorosi respinti, osservavano desolati quel guiglio, quel corpo incantevole e luminoso unirsi a quella carne sfatta e accompagnavano con sospiri, alzate di spalle e scherni gli andirivieni della coppia male assortita. Solo gli anziani, che sentivano le cose, consideravano il vecchio un sognatore sacro. Al crepuscolo, Osseo si metteva di fronte al tramonto e contemplava con aria nostalgica la dimora della stella della sera. Una sera la tribù levò le tende per recarsi a una grande festa. Mentre tutti avanzavano spediti, il vecchio cercava di reggersi in piedi e di camminare senza cadere, con Owenee che lo sosteneva da una parte e il bastone nodoso dall'altra, faceva pena a vedersi. Ma lui, senza lamentarsi, guardava il cielo mormorando. Udendolo parlare all'anima del padre defunto, la sorella maggiore fece una risatina maligna, come per dire «Che aspetti a raggiungerlo e a lasciare mia sorella libera di sposare un giovane dei muscoli vigorosi, eh?» In quel momento Osseo si fermò davanti a un ceppo vuoto, posto per lungo in mezzo al camino. Lasciata di colpo la mano della compagna, gettò via il bastone e, allucinato a testa bassa, saltò urlando nel cavo del tronco. Prima ancora di rendersi conto dell'accaduto, il gruppo vide apparire all'altra estremità uno splendido giovane che sorrideva alle stelle. Il clan sussultò. Oh! Owenee, irriconoscibile, era diventata vecchia e rugosa e biascicava una

0: All'inizio della festa gli sguardi si giravano spesso verso di lei. Poi, complici i sapori del cibo, la banda si unì all'allegria generale. Le antiche gelosie svanivano. Owenee non era più attraente, per cui i valorosi pretendenti respinti e i cognati che in un primo tempo avevano sperato di sedurla non avevano più rimpianti. Osseo seguiva con attenzione la sposa e la stella della sera. Percepiva un cambiamento nei brusii della notte. Ad un tratto risuonò una melodia magica, simile a quella prodotta dal vento nel cavo di un albero, un canto d'acqua lontana, guidato da Nana Bozo, il ragazzo coniglio che ordina, armonizza e abbellisce il mondo. Dal canto si staccò una voce che parlava il dolce linguaggio. Figlio mio, conosco i tuoi tormenti e ho seguito i tuoi passi in questo mondo dove gli spiriti maligni t'han maltrattato. È giunto il momento di sottrarsi al loro dominio e di gustare le delizie della terra, senza male. Il grande wigwam dove il clan faceva festa tremò. Prima che un solo uomo potesse varcarne la soglia, s'alzò in volo nella notte sopra la foresta. Tranne Osseo e Owenee, i nativi americani del clan si coprirono di piume variegate. Uno divenne Yayawi, l'uccello azzurro, un altro l'uccello mosca o loca. Zimo, Nancy, Bazig, le anatre starnazzarono, il passero cantò. Il wigwam era diventato una voliera. Owenee, sfinita, pensò di dover lasciare il suo corpo per la terra senza male. Ma Osseo si erse e lanciò il suo grido. Adesso indossava una veste di seta verde e la sua sposa aveva ritrovato gioventù e bellezza. Il wigwam coperto d'argento era immerso nella luce all'ingresso della dimora della stella della sera. Sii il benvenuto, Osseo, e anche tu, Owenee. Sono fiero di mio figlio e di mia nuora. Osseo, nel ceppo d'albero hai vinto lo spirito del male, facendolo tornare nelle praterie del cielo. Guarda quella piccola luce laggiù. È lui. Sta chiuso in un wigwam senza porta, né buco per il fumo. Dovrete stare attenti a evitare i raggi della stella del male che possono attraversare la pelle della sua prigione. Tu, Owenee, hai saputo udire la voce del mio cuore, le parole che il mio spirito dà alle donne della terra. Giorno verrà, ve lo predico, in cui ognuna udrà il dolce linguaggio che le proclama libere dall'asservimento. E voi due siate felici. Owenee portò in seno il figlio di Osseo e mise al mondo un bambino. Stella della Sera l'iniziò al grande sogno. Suo padre l'istruì nell'arte della caccia. Sua madre gli insegnò il linguaggio della natura. Si sentì orgoglioso il giorno in cui suo padre gli permise di esercitarsi a tirare agli uccelli della voliera. Ne prese uno al primo tiro. Ma l'uccello Yayawi ricadde sotto forma di una fanciulla trafitta dalla sua freccia. Mentre si inginocchiava per rianimarla, una goccia di sangue gli scivolò sul petto. Il giovane cacciatore si sentì cadere nel vuoto, risucchiato dalla terra. Ali invisibili lo posarono sull'isola lussureggiante in mezzo al lago azzurro, Meshi Makinakong, la terra sul guscio della grande tartaruga. Lì fu raggiunto dagli uccelli, dalle sorelle della madre e dagli zii. Questi, dopo un concerto di grida, ripresero l'aspetto umano e divennero i Meme Guicho, i piccoli esseri burloni delle rive dei laghi. Certe sere, quando splende la luna, si lasciano vedere e danzano sotto l'occhio affettuoso della stella Owenee e Osseo. Noi, i grandi, siamo altrettanto piccoli dei Meme Guicho. Siamo deboli, esposti ai colpi della stella del male. A volte dobbiamo osare, saltare allucinati a testa bassa per snidarla. Ma Kichi Manido, il grande spirito, ci ha dato la capacità di sognare. Quando osserviamo il cielo, ritroviamo il sogno che ha preceduto il mondo, vediamo i sentieri tracciati dall'armonia e dalla bellezza, e possiamo sempre svegliarlo per parlare il dolce linguaggio della stella.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: straordinaria speciale puntata di
1: Big Bang.
0: Perché sicuramente sono prontissimi Lallo e Lella.
1: Yuhu! Prontissimi, sì. Ciao Armando.
2: Ciao Armandissima.
0: Ciao, ciao. E allora, in questa nuova puntata vorrei parlare con voi di cibo.
1: Yuhu!
2: Bella, bella.
1: Anch'io volevo parlare della stessa cosa. È incredibile, Armando. Mi hai letto nel pensiero.
2: Ma cosa dici? Non te l'ha letto nel pensiero. Te l'ha letto negli occhi.
1: Perché? Che cosa hanno i miei occhi?
2: Fame.
3: Guardami negli occhi e ti dirò quanta fame hai.
1: Che dici, Lallo? Io non ho fame adesso.
2: Ma se non hai fame, perché vuoi parlare di cibo?
0: Vabbè, perché magari le interessa parlare di alimentazione. Cioè vuol dire di tutti quegli argomenti che riguardano il cibo. I cibi più sani, quelli freschi, quelli buoni.
2: Ho capito, ma io non scelgo, io mangio tutto, faccio prima.
0: No. Invece c'è un modo molto divertente per scegliere cosa mangiare, Lallo. Ed è il modo dei colori.
1: Dei colori? Ma che bello! Vuoi dire che posso scegliere il cibo in base ai colori che mi piacciono?
0: Beh, sì, in un certo senso. Dipende da quali colori ti piacciono. Però, secondo me, tu sei già sulla buona strada, Lella. Mentre con Lallo... Vabbè, ascoltiamo la prima canzone e poi ne riparliamo.

0: E allora, come i nostri piccoli e bravissimi amici dello Zecchino cercano il loro colore, anche noi ci mettiamo a caccia di colori, colori da mangiare.
1: No, no, bambini, non ascoltate, i colori non si mangiano.
2: Sì che si mangiano. Armando non dice di mangiare matite e pennarelli, ma verdure e frutta colorate, non è vero Armando?
0: Ma certo Lella, proprio così.
1: Ho capito, come il gelato giallo limone,
0: sì,
1: l'osso fragola, arancione melone, ma
0: ecco,
1: non è cioccolato.
0: Ti pareva che Lallo non pensasse subito al gelato, eh? Lallo, c'è anche qualcosa che viene prima del gelato, sai?
1: Certo, c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta e poi viene il gelato.
0: No, io volevo dire che alcuni cibi magari andrebbero mangiati freschi.
1: Ma Armando, cosa c'è di più fresco del gelato? È il ghiacciolo all'arancia, quello alla menta, alla marena.
2: Ma insomma, Lallo, è possibile che in quella tua zucca ci siano solo dolci?
1: E cosa vuoi che ci sia in una zucca? Gli zuccheri, no?
0: Va bene, Lallo. Allora, diciamo che tra i colori dei cibi ci sono anche i colori dei gelati. E riconoscerli è un buon metodo per scegliere anche quelli.
1: Evviva! Gelati colorati per tutti!
2: Aiuti anche me a scegliere dei colori da mangiare, Armando.
0: Va bene. Allora, bisognerebbe mangiare tutti i giorni questi cinque colori. Blu, viola, verde, giallo, bianco e arancio rosso.
1: Sette, ne dite sette, Armando, non sono cinque.
0: Vabbè, Lallo, perché blu, viola e arancione rosso possono essere considerati due colori unici.
2: Idea! Giochiamo a indovinare i cibi di questi colori?
1: Sì, però io sono preoccupato perché non c'è il marrone.
0: Va bene, perché il cioccolato, che sarebbe il marrone, non è compreso nei cibi da mangiare tutti i giorni, Lallo, eh? Allora, iniziamo a pensare diversi abbinamenti. Intanto, però, ci ascoltiamo un'altra bellissima canzone.
3: Tac tac, chi è?
4: Sono il lupo mangia frutta.
3: Che frutta vuoi?
4: Banana.
3: Non c'è.
4: Mela.
3: Non c'è.
4: Arancia.
3: Non c'è.
4: Pesca.
3: Non c'è.
4: Un cocomero.

0: Sì!
1: Allora anche voi bambini giocate con noi, eh? Partiamo dal primo. Allora dovete dire il cibo, la frutta o la verdura del colore blu-viola.
0: Melanzana.
1: Sì.
2: Violetta.
1: No, le violette sono fiori, non frutta e verdura, Lallo. È vero che tu ogni tanto mangi anche quelli, anche tu, Lella, eh?
2: Allora
1: però...
2: aspetta, dico cavolo violetta.
1: Ah, sì, cavolo viola, va bene, bravo, bravo.
0: E poi ci sono i frutti di bosco, i lamponi, i mirtilli e le more.
1: Giustissimo, e poi si possono aggiungere i fichi e le prugne, che sono buonissimi.
3: Oh.
1: Va bene, secondo colore, pronti bambini? Pronto Lallo, pronto Lella?
0: Pronti!
1: Verde.
0: Il mio preferito, li so tutti. Asparagi, basilico, bieta, broccoli, cavoli, carciofi, cetrioli, insalata, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine.
2: Però ha dimenticato i pomodori, eh?
0: Ma quelli sono rossi.
2: No, ci sono anche verdi, eh?
1: È vero, ha ragione Lallo, esistono anche i pomodori verdi. E poi aggiungerei anche l'uva e i kiwi, che sono verdissimi. Pronti per il terzo colore? Pronti bambini a casa? E allora vado, bianco.
0: Accidenti, questo è difficile. Ah, ci sono! Aglio e cipolla.
1: Giusto. E tu, Lallo, che dici di bianco?
2: Cioccolato.
0: Ci risiamo.
2: Cioccolato bianco esiste, scusate.
1: È vero, però abbiamo detto che valgono solo frutta e verdura, Lallo, eh?
2: Cavolo.
1: Giusto, il cavolo, cavolfiore, è perfetto come cibo bianco. Bravo, Lallo. E io aggiungo finocchi, funghi, mele, pere, che dentro sono bianche. E veniamo al quarto colore, pronti?
2: Sì.
1: Attenzione, Lallo, Lella... Bambini a casa, giallo!
0: Giallo, giallo, giallo!
2: Giallo come Lallo!
0: Giusto, come la zucca di Lallo!
1: Sì, però la zucca è arancione, eh? E può essere anche gialla. Ecco. Non vi viene in mente nient'altro di giallo, dai, forza!
0: I limoni!
1: Giusto, che buono il profumo dei limoni! E poi ci sono anche le pesche... Le nespole, le albicocche...
2: I popcorn...
0: Cosa c'entrano adesso i popcorn?
2: Perché si fanno col mais. E il mais di che colore è?
1: Giallo.
2: Ecco.
1: Però i popcorn non valgono, Lallo, eh? Dai, pronti per l'ultimo colore?
0: Pronti!
1: Pronti, bambini, a casa? E allora dovete dire frutta e verdura di colore rosso-arancio. Via!
0: Ce ne sono tantissimi! Pomodori, peperoni, barbabietole, ravanelli, arance, anguia, ciliegie,
2: marmellata di fragole.
0: Vale la marmellata?
2: Sì, vale, vale, frutta.
1: Vabbè, dai, diciamo che se fatta con la frutta fresca vale, dai.
2: Ho vinto!
1: Beh, in realtà ne ha detti di più Lella, eh?
0: Che da oggi mangerà sempre a colori.
1: Quasi quasi può essere un'ottima idea. E ora, prima di salutarci, ascoltiamo un'altra canzone.

0: Vi è piaciuta la puntata di oggi? Speriamo che vi aiuti a ricordarvi di mangiare sempre a colori.
1: Sì, però se preferite mangiare in bianco e nero, non vi preoccupate perché c'è sempre la stracciatella.
2: Niente da fare, per lui esiste solo il gelato.
0: E se anche voi volete raccontarci, per esempio, quali cibi vi piacciono di più, che cosa mangiate, quali sono le vostre abitudini alimentari, lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Evviva! Vi aspettiamo qui con il prossimo
1: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao e mangiate a colori!

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione. La mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, papà.
0: Neanche della coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi, ma... tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi.

0: zongi zongi zongi zongi zongi zongi. Ciao bambini e bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Armadissimo, ciao!
2: Ciao Armini e ciao Armando!
0: Allora, benvenuti a tutti voi bambine e bambine. Siamo qui, nello studio di Rai Radio Kids, per un'altra puntata dei Big Bang, per assistere a un evento senza precedenti.
2: Yuhu!
0: Lallo e Lella alle Olimpiadi! Scusate, non siete pronti per sfidarvi nella corsa, nel salto in alto lungo, nel lancio del peso, del giavellotto o in qualche arte marziale?
1: Io no, tu Lella?
2: Bene, anch'io.
0: Lo sapevo, non vi preoccupate, lo sapevo, stavo scherzando. Non c'è niente da fare, neanche oggi sono riuscito a convincervi a fare qualche sport. E allora, ascoltiamo un po' di musica e poi ci riproviamo.

0: lo so, Lallo e Lella, ci vorrebbe un istruttore appassionato, qualcuno che veramente riesca a infondervi la passione per fare un po' di attività fisica.
1: Ma Armando, noi la facciamo già l'attività fisica.
2: Sì, io cammino un sacco tutti i giorni per venire qui e per cercare dell'erbetta fresca da mangiare.
0: Questo è vero.
1: Appunto, e anch'io fatico un sacco sacchissimo per mangiare.
0: Per mangiare?
1: Certo, con la fame che ho sto sempre in movimento per cercare qualcosa di nuovo da sgranocchiare.
0: Vabbè. Allora, io preferisco invece degli sport tradizionali, per esempio, che poi tanto tradizionali non sono, ma insomma, che ne pensate delle arti marziali?
1: Le arti marziali?
0: Arti marziali, vabbè, allora facciamo così, vi faccio scoprire qualche cosa su una cosa molto particolare, si chiama Aiki Jiu-Jitsu.
2: Va bene,
0: ve lo faccio spiegare dal maestro, ascoltate. Siamo in compagnia di Roberto Granati, maestro di un'arte marziale che risponde al nome di?
3: Aiki Jiu-Jitsu.
0: Che cos'ha di speciale questa disciplina?
3: Allora, intanto è una disciplina molto antica, ma che è adatta anche oggi a insegnare molti valori, soprattutto ai più piccoli. Noi crediamo molto all'Aiki Jiu-Jitsu insegnato ai bambini e ai ragazzini, un grande insegnamento di unione, di fratellanza. La prima regola nell'Aiki Jiu-Jitsu non è quello di primeggiare, quanto di crescere insieme, in crescere insieme come gruppi. La regola principale della scuola è il vecchio assioma giapponese Jita Kyohei, ossia ciò che ho ricevuto dono. Il valore di un praticante non è tanto quello di riuscire a fare lui delle belle tecniche, ma riuscire ad aiutare i suoi compagni a farle bene tanto quanto le fa lui. È là che si vede il vero valore. È un po' un vecchio adagio, un vecchio modo di pensare e di agire dei samurai, la cui importanza non era tanto se stessi quanto il bene della comunità, del proprio clan.
0: A che età possono iniziare i bambini?
3: Dai 5 anni in poi, le fasce d'età sono 5-9 anni e 9-13 anni.
0: Perfetto, grazie e complimenti per il vostro lavoro.
3: Grazie, grazie a voi.
0: Avete sentito che concetti belli, eh? Per esempio, quello dono, quello che ho ricevuto, fare il bene della comunità.
2: Che meraviglia!
1: Ma sembra interessante, Armando.
0: Sì, vero?
2: Sì, sì.
0: Dai, allora vorreste provare? Lei la vuoi provare?
2: Non so, forse ora preferirei ballare una musica come questa.

0: Armando, scusa, sì, dimmi. Ma veramente ci sono dei bimbi che fanno questo Aki Jiu-Jitsu? Ma poi il nome è difficilissimo, Armando.
1: Lo so, si chiama Aiki Jiu-Jitsu. Aiki Jiu-Jitsu. E in effetti, sì, ce ne sono tanti di bambini, anche perché i bambini amano le arti marziali. Guarda, ne ho intervistato qualcuno, ascoltali. Sì.
2: Mi chiamo Lorenzo, ho 9 anni e mezzo, pratico jiu-jitsu da 1 anno.
3: Cosa ti piace del jiu-jitsu?
2: Del jiu-jitsu mi piacciono le tecniche, poi se qualcuno arriva tipo un ladro mi posso già difendere.
3: Tu come ti chiami?
4: Emma.
3: Quanti anni hai?
4: 8.
3: Ti piace fare jiu-jitsu?
4: Sì, perché è uno sport che si fa tutti insieme.
3: Non hai paura quando combattete?
4: No.
1: Avete sentito? Ai bambini piace moltissimo fare questo sport. E sono bravi. Scusate, Lallo, Lella, Lallo, Lella, che state facendo?
5: Arti marziali.
0: Ce l'hai chiesto tu, Armando.
1: Va bene, ma voi la state facendo solo con la voce, al microfono. Scusate.
0: Vabbè, scusa, da qualche parte dobbiamo cominciare.
5: E noi abbiamo cominciato.
1: È vero, avete cominciato. E allora cominciamo anche ad ascoltare un po' di buona musica.

0: Bene, anche questa puntata di oggi di Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, dedicata allo sport, è arrivata alla fine.
1: Meno male.
2: Siamo stanchissimi.
1: Sì.
0: Ma se non avete fatto niente?
2: Ma questo lo dici tu. Abbiamo consumato un sacco di energia, vero Lallo?
1: Verissimo, Lella. Infatti ora, per riprenderci, abbiamo bisogno di un po' di zuccherini.
0: Certo. E volete fare merenda?
2: Magari sì, certo.
0: E ti pareva se non andava a finire così? Va bene, bambini. E allora mi raccomando, almeno voi continuate a mandarci tanti messaggini per raccontarci del vostro sport preferito al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E potete anche salutarci così come hanno fatto, ascoltate.
4: Ciao,
0: ciao bambini.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è! Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il vendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico Fu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico Affretta è qua. Su, guarda, la mappa macchia non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia e il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanze, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto, e a quelli che non torneranno un saluto d'oro.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum, no?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì.
1: Ombrello,
0: sì.
1: Macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno.
1: Dimmi.
0: Come fanno i tergicristalli del bus, the wipe?

0: Oh, guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra!
1: Wow!
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three, hooray! If you're happy and you know it, two or three. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, two or three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
1: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
1: If you're happy, Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo!

0: Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così, lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi!
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo, pronti? Uno, due, tre!
2: Lallo!
3: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio!
1: Radio Kids!
3: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
3: Sì, cominciate voi, poi arrivo,

0: non ci posso credere, Lallo.
1: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè.
0: I pupazzi non bevono caffè.
1: Ah, peccato.
0: Però possono ascoltarlo.
1: Ma e l'effetto è lo stesso?
0: Peggio, molto peggio.
1: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: Svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia. Ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto. Quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciappa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, L'acqua sì, ma col petrolio, l'insalata, aceto, olio. E caffè della Peppina, non dobbiamo... ci prende la mattina.
0: Lella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa, qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché? Quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, sì, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello, adoro Gino il Pollo!

0: la testa doppio sbalto e la penna blu cobalto, con le piume in viandagliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi, quasi. Lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta a dormire. Se no poi voi mi prendete in giro, anzi, in giro.
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, dal lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: Ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un grande sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Kids.

0: niente da fare? Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare?
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo. Il caffè della pappina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con...
3: Big Bang!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: Non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì. L'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori cinque. Al quinto posto, animali melodiosi, ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti. Ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ed eccoci di nuovo insieme per una grande, strabiliante, esilarante, mirabolante puntata di Big Bang! Welcome to Lella and the Jay.
1: Yes!
2: Ma Armando, come parli?
0: In inglese, Lella, ho appena detto Welcome to Lella and the Jay, che vuol dire benvenuti a Lella e DJ.
1: Ah, l'inglese, certo.
0: DJ, non avevo dubbi che tu lo capissi benissimo. Del resto penso che l'inglese sia proprio la lingua dei DJ, giusto DJ?
1: Yes!
2: A me piace invece moltissimo il francese. Aujourd'hui, je suis très content.
1: Chissà che ha detto, non ho capito niente. Io
0: Ma sai, però fantastico, Lella, sì? Significa?
2: Ho detto, oggi sono molto contenta. Ah.
0: Bene, e allora oggi dedichiamo la nostra puntata alle lingue straniere.
1: Yes!
0: Wow.
2: Ma non si dice yes, si dice yes, che vuol dire sì, mentre in francese si direbbe oui.
0: Ah, bravissima Lella.
2: Grazie.
0: E adesso ascoltate questo messaggio che arriva direttamente dalla Tunisia.
3: Mi chiamo Maria Laura e vengo dalla Tunisia e ho 6 anni. Mi piacciono tante le vostre storie e le musiche, ma per favore non mettete quelle unz unz.
0: Hai capito?
1: Giusto,
0: DJ,
1: sì,
0: non si mettono le musiche unz unz.
1: Per carità, hai ragione.
0: E grazie Maria Laura per questo bel messaggino dalla Tunisia.
1: Armando, scusa tanto, sai,
0: perché
1: vuoi parlare in inglese e francese?
0: Giusto, hai ragione, bisogna rispondere a questa domanda, ma te lo dirò subito dopo la nostra prossima canzone.

0: Beh, direi che a proposito di lingue, la canzone dello Zecchino d'Oro, il super poliglotta, è perfetto, no?
1: Armando?
0: Sì, DJ?
1: Che cosa vuol dire super poliglotta? Poliglotta, sì, esatto.
0: Vuol dire che chi è poliglotta sa parlare molte lingue.
1: Ah.
0: Viene dal greco antico, che significa poli, molte, glotta, lingua.
1: Capito.
2: Che bravo, Armando, sei un vero poliglotta.
0: Beh, lo siete anche voi, Lella, eh? Tu sei bravissima con il francese.
2: Oui, merci. Sì, je parle trop bien français.
0: Che vuol dire?
2: Grazie, io parlo molto bene francese.
0: Ed è anche un poliglotta il nostro DJ che parla il suo inglese.
1: Yes!
0: Sì, anche se ha una pronuncia un po' strana, eh?
2: Lui dice sempre solo yes, che poi si dice yes.
0: Va bene, sì, Lella non ha tutti i torti, DJ. Allora, dai, a proposito, dici qualcosa tu in inglese.
2: Sì, dai, DJ.
1: Yes!
0: Sì, e allora?
1: Dunque, yes, wish, yes, wish, was wish.
0: Ma che dici?
2: Cosa hai detto?
0: Francamente io non ho capito nulla. Puoi ripetere, DJ?
1: Certo che posso, come, ascolta bene, ascolta.
0: Sì, sì.
1: Wish, yes, wish, was wish.
2: Ma non si capisce niente.
1: Lo dici tu, lo dici.
0: Scusami, DJ, siamo sicuri che sia inglese?
1: Beh, in realtà, per essere proprio precisi, questo è DJese.
2: DJese?
1: Sì, ragazzi, io parlo DJese, la mia lingua. A proposito, wish yes, wish was wish.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Ah, ragazzi, però non sapete le lingue. Significa sentiamoci il messaggio WhatsApp di Gaia.
0: Oh.
3: Ciao Radio Kids, sono Gaia, vengo dalla Svizzera. Io chiedevo se potete mettere la canzone delle Wind. Io vi ascolto sempre, ciao.
0: Ciao Gaia, grazie.
1: Grazie Gaia,
0: che
1: molto
0: puntata,
1: carina.
0: Sì, dalla Tunisia, sì. Dalla Svizzera.
1: Bellissimo, sì.
0: Va bene, e allora siano le Wings.

0: Speriamo che a Gaia sia piaciuta la canzone.
1: Eh sì, speriamo, ma Armando, non ci hai ancora detto perché oggi abbiamo una puntata così.
2: Sì, giusto, hai ragione Lella, perché?
0: Cioè una puntata dedicata alle lingue straniere, giusto?
1: Sì.
2: Esatto.
0: Ma scusate, pensateci un pochino. Avete sentito prima il messaggio di Maria Laura dalla Tunisia?
1: Sì.
0: E il messaggio di adesso di Gaia dalla Svizzera?
1: Sì.
0: E allora, non vi sembra che Big Bang e Radio Kids siano ascoltati in tutto il mondo?
1: In tutto il mondo?
2: Wow, ma allora siamo famosi!
0: Beh, e in un certo senso potremmo definirci international.
1: International?
0: Ma certo, ci ascoltano dalla Tunisia, dalla Svizzera e persino dal Brasile. Ascoltate!
3: Buongiorno, ciao Armando!
4: Ciao Lella!
3: E noi siamo Alessandre. Come ti chiami? Isa?
4: Bella!
3: E vi sentiamo dal Brasile, quale città?
4: Rio de Janeiro.
3: E così con vostro aiuto insegno l'italiano alle mie figlie. E vorremmo sentire una canzone. Qual è la canzone, Giugiù?
4: Bella la la la la la la coccinella la la la la.
3: E grazie, un saluto.
0: Ma grazie a voi, un saluto dal Brasile! Che vuol dire?
2: Ma come che vuol dire? È che abbiamo appena sentito il messaggio WhatsApp che viene dal Brasile, no?
0: Ecco, va bene, va bene, va bene. E allora, per rispettare i nostri amici che vivono nell'altro emisfero del mondo, ascoltiamoci la coccinella!
5: Anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti, ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante.

Il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

0: E finisce qui allora la nostra puntata international dedicata a tutti i bambini e ai loro genitori che ci ascoltano in tutte le altre parti del mondo, come per esempio Maria Laura dalla Tunisia,
1: Gaia dalla Svizzera,
2: Alessandra e Isabella dal Brasile.
1: C'est l'expérience merveilleuse. Che vuol dire è stata un'esperienza meravigliosa.
0: Wow!
2: Wish, yes, wish, swash, swash, wish.
1: Che cosa vuol dire?
0: Lo so io, lo so io. Come ha c'è? Detto, mandateci i vostri messaggini dall'estero e se volete fatelo anche in lingua straniera.
2: Bravo, Armando, ma come hai fatto a capire?
0: Io il DJese lo capisco, sai. E allora, il nostro numero WhatsApp per fare tutto questo è...
3: 347-411-2726.
0: Bye bye!
1: Au revoir, arrivederci!
2: Wish yes, wish was, wish wish!
0: Che vuol dire?
3: Ciao!

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino. Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Ah, già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire e la stregaccia non la rivedremo più.

questa storia ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta e adesso

0: di pillola Leo.
1: Sorrisarà chi?
2: Sorrisarà chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi.
2: Sorrisarà chi?
3: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
4: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
3: E come pagamento un per favore può bastare.
4: Se dici questo pipì,
0: poi il tuo sogno realizzare.
1: Pilipilula Leo,
0: pilipilula Leo.
1: Sorrisarà chi?
2: Sorrisarà chi?
0: Se tu puoi sorridere con noi, canta se vuoi.
2: Sorrisarà chi?

0: qui tutti siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare.
3: Se dici questo pipì,
4: se dici questo pipì, quanto sogno realizzare.
5: Allora, adesso prova tu.

sorpresa. Avoro sorpresa. Avoro sorpresa.

Posso raccoglierne un po'? Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente

Festeggiatori di spazi condivisi, festeggiatori di feste di compleanno, scartatori ossessivi di regali, dispensatori di pensieri positivi, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Ebbene, c'è un posto nel mondo dove pare regni l'allegria nelle feste, dove si balla al ritmo di samba, beghine e bossa nova, e questo posto, no, non è qui vicino alla vostra casetta, è in Brasile. Sentite che ritmo, eh?

quanto mi piacerebbe, quanto mi sarebbe piaciuto, quanto mi piacerà imparare a biboppare con la bocca come fa il nostro meraviglioso artista. Ebbene, andiamocene avanti con The Girl Gets Around. Si balla lì.

Accidenti, avrete sicuramente rotto qualche chitarra qua e là, magari quella del vicino. Vabbè, io non ho visto niente. Andiamo avanti con The Rock and Roll. Rock and Roll is a King. Sano Rock and Roll. Questa è Pigiama Party.

Sono un appassionato di cinema, sì, devo ammetterlo, di cartoni animati, di animazione, di film d'animazione, oltre che di musica, chiaramente. E questo pezzo che vi propongo è proprio quello di Ralph Spacca Internet.

L'effetto che la batteria fa intorno al basso, devo confessarvelo, mi fa sempre uno strano magico effetto. E allora continuiamo con una china di rock and roll. Voglio vedere le vostre ginocchia rotolare per i tappeti di casa.

0: time.
1: Ecco che arriva. E con la fanfara all'orizzonte io vi saluto, grazie per aver partecipato anche oggi alla puntata di Pigiama Party. Al 347-411-2726 commenti e consigli e anche qualche richiesta di canzone, dai.

Sarò di parte, ma adoro la radio.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E con me c'è la strepitosa pecorella Lella.
2: Ciao Armando.
0: E il nostro strabiliante Lallo il cavallo.
3: Ciao Armandissimo.
0: Ma scusate, che cosa vi succede? Avete il mal di gola, il raffreddore, non lo so, vi comportate in un modo strano, avete una voce curiosa.
3: Siamo in perfetta salute.
0: Va bene.
2: Non vediamo l'ora di giocare con te.
0: No, ma adesso capisco. Voi state giocando ai robottini. Ma che divertente, bello però. Ma scusate, come vi è venuta in mente questa idea?
3: Armandissimo, sei tu che ci hai detto che avremmo parlato degli antennati.
2: No. E noi abbiamo pensato che gli antennati sono quelli che hanno le antenne, i robot.
0: Ma no, c'è stato un equivoco. Io non intendevo gli antennati, ma gli antenati, cioè i nostri parenti del passato.
3: Noi pensavamo che fossero i robot.
2: Oppure gli animali con le antenne, come i grilli.
3: O le mosche.
0: No. Niente di tutto questo. Io intendevo proprio i nonni, i bisnonni, i trisnonni. Vabbè, prima però di cominciare, direi ci ascoltiamo una bella canzone insieme, d'accordo?
1: Sì!

0: Viva i nonni e bentornati, Yahoo! Bentornate bambine, bambini, grandi, piccoli, tutti quanti i nostri fedeli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: Allora, riprendiamo le fila. Prima c'è stato un piccolo equivoco. Lella e Lallo pensavano di dover parlare di animali o di oggetti con le antenne e si sono messi a fare i robottini. Ma io in realtà volevo parlare di antenati, cioè quei parenti che sono venuti prima di noi nella nostra famiglia, come i nonni, i bisnonni e quelli venuti ancora prima.
1: Ma io ti posso dire che mia zia Laletta fa delle torte di mele buonissime. Che fa? Andiamo a trovarla!
2: Ah. Io invece... che è stata la mia bisnonna, Lellita, a fondare la fattoria Cielo Rosa.
0: Ah, che bello, ma davvero tua nonna si chiamava Lellita?
2: Sì.
0: Ah, pensa Lellina che la mia nonna si chiamava Anquilita, è un nome abbastanza simile, e l'altra Carolina.
2: Oh, beh, forse nonna Lellita e nonna Anquilita erano amiche, come lo siamo noi adesso.
0: Era proprio così, Lellina. Comunque, quelle che mi state dando sono tutte delle indicazioni molto utili per fare l'albero genealogico.
1: Un albero genealogico? Ma che cosa sa fare? Recita le poesie, cucina o è bravo in matematica?
2: Mi servirebbe un albero così per quando faccio confusione con i conti.
0: No, mi sa che qui si sta davvero facendo confusione. L'albero genealogico non è un vero albero, è un albero disegnato, dove al centro ci siamo noi e sui rami a destra e a sinistra ci sono i nostri genitori, dai quali partono altri rami con i nonni e altri rami ancora con i bisnonni e via via via via di seguito indietro nel tempo sin dove si riesce a ricordare. E naturalmente ci sono anche poi i fratelli, sorelle, zii.
1: No, ma è ipergalattico! Lo voglio disegnare, un albero così.
2: Posso metterci anche le mie amiche caprette?
0: No, non puoi, Lellina, perché l'albero genealogico è solo della famiglia.
2: Ah.
0: Quindi non puoi metterci anche gli amici, non basterebbe, ci vorrebbe un albero gigantesco, un baobab, una sequoia, insomma gli alberi più grandi del mondo.
2: Hai ragione, Armando, ho tantissimi amici.
0: È vero.
1: Già così sono tantissimi gli antenati da disegnare sull'albero. I genitori, i nonni, i bisnonni, poi i genitori e i nonni dei nonni. Aiuto!
0: Facciamo un gioco.
1: Sì.
0: Riuscite a calcolare quanti sono i vostri parenti più stretti? Prendendo in considerazione solo i genitori, i nonni e i bisnonni?
2: Allora, due genitori
0: sì.
2: Più quattro nonni, beh...
0: Sì.
2: Mi ci vorrebbe davvero un albero genealogico per calcolarlo.
1: Mamma e papà più i nonni, più i bisnonni, però i bisnonni sono più dei nonni. Uff, è troppo complicata, Armandissimo.
0: Allora, vi aiuto io,
2: Sì.
0: Ascoltate bene, e anche voi bambine e bambini a casa. Ognuno di voi ha due genitori, un padre e una madre, più quattro nonni. E quindi siamo a sei.
2: Sì.
0: Va bene per quelli che sanno fare già le operazioncine, che sono un po' più grandicelli. Però ogni nonno ha avuto a sua volta un padre e una madre, che sarebbero i bisnonni. Quindi bisogna aggiungere altri otto parenti. 6 più 8 fa 14. E questi sono i parenti stretti.
1: No,
0: va bene?
1: Ma non mi ero mai accorto di avere così tanti antenati.
2: E non abbiamo nemmeno calcolato gli zii, le zie e i cugini.
0: E infatti, Lella, ma proprio per questo è molto divertente creare il proprio albero genealogico. Potreste cercare delle fotografie dei vostri genitori, dei nonni, dei bisnonni, ma anche degli zii e delle zie, e appiccicarle sopra o fare un disegnino.
1: Sarebbe molto buffo. Il mio bisnonno scozzese McLale aveva la criniera tutta rossa. Mia nonna Lelana si fa sempre la treccia con la coda.
0: Vedi? E allora, visto che avete capito come si gioca questo gioco, che ne dite adesso di ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Rai Radio Kids, sono Marta.
0: Ciao.
4: Ho 9 anni e vengo da Bologna.
0: Dai.
4: E vi vorrei dire che da grande vorrei fare la ballerina, la cantante e basta. Ciao.
0: Mi sembra abbastanza, Marta. Carina, grazie. Sono bellissimi i mestieri che vuoi fare. Ti auguro di avere un super successo. E mi raccomando, avvisaci quando sarà il giorno del tuo primo concerto, del tuo primo balletto. Noi saremo qui. Lallo, Lella
2: È Armandissimo!
0: Pronti per darne conto.
2: A proposito, Armando, anche io volevo fare la cantante come la mia bisnonna, la Lella Lalloni. Ma sono un po' stonatina,
0: ma no,
2: però ballo bene
0: vero.
2: Come la mia nonna materna, Lalletta Lacci.
0: Vedi?
1: Io invece amo mangiare come mio nonno Lallone e anche come il mio bisnonno. Invece il mio bisnonno McLall suonava la cornamusa e anche io la suono.
0: Perché vedi, Lallo e Lella, noi dai nonni e anche dai bisnonni non ereditiamo solo il carattere o il colore degli occhi, dei capelli, e nel vostro caso della criniera o della lana, ma anche la capacità di fare determinate cose. È molto interessante scoprire che cosa abbiamo in comune con i nostri antenati. E adesso voglio proporvi un quiz, Lallo e Lella, siete pronti?
2: Sì, ma non è tanto difficile, vero?
1: Sì, perché noi non abbiamo neanche un albero genealogico a disposizione.
0: No, è molto facile, state tranquilli. Io vi parlerò di nonni famosi e voi mi direte a che libro corrispondono. Pronti?
2: Sì!
0: Allora, il primo è un nonno che vive in montagna insieme alle caprette.
2: È il nonno di Heidi.
0: Bravissima, Lellina! Era proprio il nonno del romanzo di Heidi, di Johanna Spyri. Secondo indizio, è una nonna gentilissima che deve aiutare il suo nipotino, trasformato in topo da delle donne malefiche.
1: È la nonna delle streghe, il romanzo dello scrittore, quello Armando che si chiama Dallo,
0: Bravo Lallo, lo scrittore si chiama Roald Dahl ed è proprio la nonna delle streghe. Ma siete preparatissimi in questo quiz.
2: Grazie Armando, è divertente farlo.
0: La nostra puntata finisce qui, però noi ci ritroviamo prestissimo per fare tanti altri giochi insieme durante il nostro
3: Big Bang.
0: Mi raccomando, disegnate i vostri alberi genealogici. Sono curioso di conoscere e scoprire i vostri antenati. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Un buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di
1: Big Bang Day.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
0: Allora, oggi parleremo di
1: gelati.
0: No.
1: Di cioccolata.
0: No.
1: Cavalli valorosi.
0: No.
1: Cerefe.
0: No.
1: Cosa, Armando, dai.
0: Allora, facciamo così, ve lo ciao. Dico con un messaggino che arriva dal nostro amico Adriano.
3: Ciao, sono Adriano e ho 7 anni. E questa è la mia risata malefica.
0: Però
3: ciao.
0: Ciao Adriano, ma che bella risata malefica.
2: Sì, bella, ma che paura.
0: Beh, per forza, Adriano è un vero campione di risate malvagie. Beh, bravo, in effetti ve l'avevamo chiesto, mandateci le vostre risate cattivelle, cattivone. E ne sono arrivate davvero tante, quindi grazie, grazie, grazie. Continuate a mandare le vostre risate cattive al numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Perfetto, ma potete mandarci anche qualunque cosa vi passi per la testa. Se per esempio siete allegri, o se siete tristi, arrabbiati, una filastrocca, una canzone, un balletto, tutto quello che volete. Ma le risate sono bene accette.
2: Armando, quindi oggi parliamo di risate, giusto?
0: Beh, non esattamente, perché vedi Lella, il tema della nostra puntata è i cattivi.
1: Ah, un momento, so fare il cattivo anch'io, eh?
0: Dai.
1: State a sentire tutti?
0: Sì. Però, Lallo, mica male, eh?
2: Anche a me viene benissimo la risata cattiva.
0: Dai. Insomma, Lelina, ci devi lavorare un po' sopra, però non è male neanche la tua. E adesso vi faccio sentire la mia. Pronti?
2: Sì. Armando, la tua fa davvero, davvero, davvero paura.
0: Beh, dai, adesso non è che volessi spaventarvi, eh? E poi, dai, questo è proprio un gioco, il gioco delle risate cattive. A proposito, mi è venuto in mente un quiz.
2: Sì.
0: Allora, nel film La Sirenetta, che molti di voi a casa probabilmente hanno visto, c'è una nota strega cattiva.
2: Ursula.
0: Bravissima, la perfida strega Ursula ha il corpo di un animale del mare. Quale? È una gigantesca piovra? Una murena dai denti affilati? O un grande pesce dalla pinna a ventaglio?
1: Armandissimo, io non lo so. So soltanto che Ursula mi fa venire lo stricolo al pancino.
0: Beh, in effetti è vero, Lallino, hai ragione. È piuttosto spaventosa, eh? Però alla fine del quiz risponderemo a questa domanda. Ma adesso sentiamo una bella canzone, perché nei film, sapete, a volte ci sono dei cattivi davvero simpatici e cantano canzoni divertenti come questa.
4: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo,
1: yuhu!
0: Lella
2: e Armandissima,
0: yuhu! E oggi sull'onda del messaggino di Adriano che ci ha mandato la sua perfida risata parliamo di cattivi. Allora, qual è secondo voi il cattivo che fa più paura in assoluto?
3: Un cattivo più.
1: Io lo so.
0: Dai Lellina, chi stai pensando?
1: Alla regina di Biancaneve. Mi fa tanta paura quando entra nel suo antro, beve una pozione tutta verde con le bollicine e poi si trasforma.
0: Beh sì, in effetti quella devo dire che è una scena piuttosto spaventosa, è vero.
1: Oh. La regina dice così.
0: Ah.
1: Polvere di mummia per invecchiare, il nero della notte per tingere le vesti, risata di strega per arrocchire la voce, urlo di terrore per imbiancare i capelli, turbine di vento e schianto di folgore per mescolare il tutto.
3: Oh, metapirolella, sembri proprio lei.
0: Lina, ma sei bravissima come strega di Biancaneve.
3: Ah,
0: eh?
3: Sì.
0: E poi ti ricordi tutte le parole, la scena a memoria, brava.
1: Eh sì, l'ho vista tante volte. E alla fine l'ho imparata.
0: Beh, perché i cattivi delle storie sono spesso interessanti. E anche quando ci incutono un po' di paura, beh, diciamo che in quei momenti siamo...
3: Lo so, Armando, lo so io. Perché sentiamo una specie di fifa che fruccica, una paura frizzolante, ecco.
0: Beh, dai, è una bella definizione, paura frizzolante. Direi frizzante, ma va bene, perché
3: ecco, sì,
0: no?
3: Sì, perché il pancino fa proprio così, fa
0: Va bene, a proposito di cattivi, vi ricordo il quiz di oggi.
1: Sì.
0: Allora, abbiamo detto nel film La Sirenetta c'è una strega Ursula che ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale è una murena dai denti affilati? Un grande pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? Lo scopriremo subito dopo questa canzone.
4: My dear sweet child, that's what I do. It's what I live for, to help unfortunate merfolk like yourself. Poor souls with no one else to turn to. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light and made a switch. 2 years. And I fortunately knew a little magic. It's a talent that I always have possessed. And here lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely and depressed. Pathetic. Poor unfortunate souls in pain. This one longing to be

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, nonni, papà, pupazzi e peluche, siete sempre in compagnia di Lallo Lella, del vostro Armando, e oggi parliamo di cattivoni. Cattivoni che sono protagonisti di film, fiabe, storie. E Lellina, poco fa, ci ha detto qual è il cattivo, anzi, la cattiva che le mette più paura, cioè la strega di Biancaneve.
1: Esatto. Mm.
0: E invece Lallo, tu chi scegli?
1: Ve lo dico cantando, Armando.
0: Dai, va bene, sentiamo.
1: Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura persino a un leon, al sol vederla muori d'apprensione, crudele, Crudelia Demon.

0: Demon.
1: Crudelia, Crudelia, Demon.
0: Eila! Beh, però bravo Lallo, perché Crudelia è davvero una cattivona, eh?
1: Eh sì, Armandismo, vuole farsi le pellicce coi cuccioli dalmati.
0: Hai ragione, hai ragione. Però la nostra puntata sta per finire e allora dobbiamo svelare la risposta del quiz. E vi avevo chiesto: la strega Ursula della Sirenetta ha il volto umano e il corpo di un animale del mare. Quale? Vi avevo dato tre possibilità: una grande murena dai denti affilati, un pesce dalla pinna a ventaglio o una gigantesca piovra? La risposta è... una piovra, cioè un polpo gigante dai lunghi tentacoli.
1: Armando, posso dire un altro cattivo? Più.
0: Ma certo, Lallo. Chi vuoi aggiungere alla lista?
1: Jafar di Aladdin e poi anche Capitano Uncino e la tigre Shere Khan del Libro della Giungla.
0: Ma certo, e potremmo aggiungerne ancora tanti, tanti altri. E allora direi...
1: Evviva i cattivi!
0: I cattivi però dei film, delle storie e delle fiabe. Quelli che non fanno male a nessuno. E noi, invece, che non siamo per niente cattivi, ci ritroviamo qui tutti insieme per una prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao a tutti. Big Bang termina qui e io ringrazio Piero Marcelli, che ci rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie alla soave amica di Lella, Barbara 50. E un ringraziamento va a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti

computer per scrivere i testi insieme a me. E infine un super grazie alla regista Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

No, we're done.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'è Nerella, ha reagito a quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!
1: Il poco...

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.
1: Sì, sì, sì.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.
2: Altissimo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Federica Chezzi.
2: Ciao, sono Angela Pertenza.
1: E siamo le autrici di Amedeo Modigliani, Joli comme un cœur, illustrato da Francesco Pavegnano. Garde Lyon, fine della corsa, tout le monde descend.
2: È il 1906 e i fumi del treno vapore invadono la banchina dei passeggeri. Il brusio di voci e ferraglie è assordante. Amedeo Modigliani si fa spazio tra la folla, pronto a entrare nel sogno di ogni artista, Parigi. Tu ci sei mai stato? Per il giovane Amedeo è la prima volta e ha portato con sé poche cose: libri, stampe di quadri famosi e un abito marrone di velluto a coste che la madre Eugenia ha confezionato per l'occasione.
1: Joli comme un cœur.
2: Il bello di casa, lo chiamava il nonno Isacco. Ah, Parigi, pittori, scultori e poeti arrivano qui da tutto il mondo per imparare i segreti dell'arte moderna e diventare famosi.
1: Inizia con questo viaggio una delle più straordinarie avventure artistiche. I volti, gli occhi e le anime di Parigi stanno per entrare nelle indimenticabili opere di Amedeo Modigliani. I suoi ritratti cambieranno per sempre il volto dell'arte. Amedeo Modigliani Joli comme un cœur è un albo illustrato che ci fa assaporare i colori e le atmosfere della Parigi d'inizio Novecento. Gli straordinari disegni di Francesco Pavegnano accompagnano in maniera armoniosa le tante opere di Modigliani presenti nel libro. 9 grandi riproduzioni che raccontano l'evoluzione della storia artistica, degli amori e delle amicizie del grande pittore e scultore livornese.
2: Vi è venuta voglia di disegnare? Nelle ultime pagine del libro trovate le indicazioni per realizzare un autoritratto sulle tracce di Modigliani. E se viaggiate per il mondo, la sezione In viaggio con Modigliani vi suggerirà dove trovare le opere di questo straordinario artista.
1: Il libro, pubblicato da Pacini Fazzi, fa parte della collana Alt Arte Libera Tutti, nata dalla nostra esperienza educativa al Centro Studi sull'Arte Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, il cui obiettivo è da sempre avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi espressivi del XX e XXI secolo.
2: E dove ogni anno passano sotto le nostre grinfie più di 1000 bambini e bambine della città. Alt, Arte Libera Tutti, è una collana ricca di opere, interazioni, immersioni, sospiri, risate, misteri, pensieri, riflessioni, scoperte. Libri per crescere liberi.
1: Libri per crescere libere.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: bambine e bambini, zie e zii, nipoti e nipotine, genitori, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Che succede?
1: Pupazzi e peluche, molto divertente.
0: Ma che cosa? Ma avete sentito, bambini? Ma che bella risata! Ma chi sei? Sei un pupazzo, anche tu?
1: Messere, vi sbagliate, di molto. Non sono un pupazzo.
0: Messere, ma che strano modo di parlare. Questo era un modo di dire che si usava tanti anni fa.
1: Comunque, sono una dama e mi chiamo Lisa.
0: Ah, che bello!
1: E voi siete Messer Andando, vero?
0: No, io mi chiamo Armando, non Andando. Ma piuttosto, noi vogliamo conoscerti meglio. Hai detto che ti chiami Lisa e che sei una dama, cioè una nobile donna. Ma esattamente da dove vieni? Però è allegra, eh?
1: Abito in un quadro. E modestamente,
0: sì?
1: Il più famoso di tutto il mondo.
0: Oh, forse comincio a capire.
1: Ogni giorno centinaia di persone, sì? Vengono al museo per ammirarmi.
0: Però...
1: Che poi non capisco tutta la curiosità di quei bischeri. Sono immobile, con le mani incrociate, il velo sulla testa. La gente è strana.
0: Dunque, allora, abiti in un quadro, giusto? E vivi in un museo, sei lì, Lisa. Cioè... quella Lisa, la famosa Monna Lisa di Leonardo.
1: Ci sei arrivato, Messer Andando. Era ora.
0: Grazie, ma è una notizia sensazionale. Avete capito, bambini? Con noi abbiamo Monna Lisa, detta anche la Gioconda, la protagonista del famoso quadro di Leonardo da Vinci custodito al Museo del Louvre a Parigi. Ma che bello!
1: In effetti sono piuttosto bella. Almeno così dicono.
0: Ah, ma certo. Allora... cara Monna Lisa, dobbiamo festeggiare tutti insieme, a modo nostro, come facciamo noi. Allora, ti va di ballare?
1: Oh sì! Che cosa danziamo? Un salterello? Una pavana?
0: Cosa?
1: Una gagliarda?
0: Ma no, temo che questi balli, non voglio offendere nessuno, ma siano un pochino vecchiotti. E noi, possiamo provare con un valzer, va bene? E allora, vai con la musica!
1: Sì!

0: bambine e bambini, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e della nostra nuova amica, la mitica Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer del moscerino.
0: Ma complimenti, Lisa.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, questo è il valzer che fa la la la.
0: Ma hai una voce meravigliosa. Non sei solo bella come nel quadro. E noi ti possiamo ascoltare qui in esclusiva. Che onore!
1: Grazie, messere. Ups, scusate, messere, andando. Ogni tanto rido un po' a caso.
0: Ma no, è bellissimo, figurati. Continua pure. Del resto, beh, tu sei famosa per il tuo sorriso, no?
1: Infatti, per me ridere è una specie di ginnastica.
0: Oh, mamma.
1: Non posso smettere.
0: No. Fermati. Monna Lisa, fermati. Senti, ma allora mi viene in mente una cosa. Ma allora il tuo soprannome, la Gioconda, deriva proprio da questa tua passione per la risata?
2: Ma non diciamo bischerate, eh?
0: Ah, scusa.
1: Viene dal nome di mio marito, sì, Francesco Del Giocondo. Però lui non è una star internazionale come me.
0: Beh, in effetti bisogna dire che non è molto noto. Ma ti piace vivere nel museo, dentro un quadro?
1: Non mi garba per niente, messere. Ah. Preferivo di gran lungi quando il maestro Da Vinci mi portava in viaggio.
0: Eh beh, certo, capisco. Dovete sapere, bambine e bambini, che Leonardo Da Vinci non si separava mai dal suo quadro e si portava dietro il suo capolavoro ovunque andasse. L'aveva con sé anche in Francia, dove alla fine è rimasto.
1: E poi,
0: sì?
1: Quando il museo chiude e i turisti se ne vanno, io mi sento così... così triste,
0: ah,
1: ma così triste,
0: che
1: mi viene da piangere.
0: No,
1: No,
0: Lisa, no, non fare così, dai.
1: Noi dipinti non possiamo fare a meno degli sguardi della gente.
0: Eh beh, lo capisco, ma dai, non fare così. Pensa cosa direbbe maestro Leonardo Da Vinci se ti sentisse così malinconica. Ascolta, ho un'idea. Conosco un metodo infallibile per farti ritrovare il sorriso.
1: Ah, davvero, messere?
0: Sì.
1: E quale?
0: Beh, basterà ascoltare una delle strepitose barzellette che ci mandano i nostri piccoli amici, eh?
1: Una barzelletta è come dire una bischerata.
0: Sì, sì, più o meno. E allora, sentiamola.
3: Sono Esther Condotta, voglio raccontarvi una battuta.
0: Dai.
3: Il cavolo chiede al fiore.
0: Ah.
3: Ma perché ti comporti così? Il fiore risponde, boh, non lo so neanch'io. E il cavolo risponde, ma che cavolo, fiore!
0: Carina, ti è piaciuta, Mona Lisa?
1: Ma che cavolo, fiore!
0: Grazie.
1: Bella questa storiella, mi garba moltissimo.
0: Bello, bello, grazie Esther, una barzelletta molto divertente. E poi hai fatto tornare il sorriso alla nostra Monna Lisa. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. E poi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, oggi, qui, a Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids abbiamo niente po' di meno che la Gioconda, la misteriosa e affascinante dama del quadro più famoso del mondo.
1: Grazie grazie.
0: Ma figurati, è un piacere. Tra l'altro, cara Monna Lisa, tu sei anche uno dei dipinti, dei quadri più imitati della Terra. Lo sai che esistono migliaia di copie del tuo volto?
1: Sì, è vero. C'è pure qualche bischero che si diverte a disegnarmi anche i baffi.
0: Beh, ma lo sai, il fatto è che il tuo viso incuriosisce moltissimo, sai, il tuo sorriso, i tuoi occhi.
1: Oh, lo so, maestro Da Vinci ci ha messo una vita per dipingermi a modino. Era così... indeciso.
0: Va bene, però il risultato finale è veramente splendido, eh? E lo sai che ti hanno anche dedicato tantissime canzoni?
1: Ma dai, davvero?
0: Ma certo, stai a sentire.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di me, Armando Traverso, e della nostra nuova amica Lisa, una dama di Firenze, Lisa Gherardini, che venne dipinta dal geniale Leonardo da Vinci nel lontano 1503 e poi modificata negli anni successivi. Ma che succede, Lisa? Sei di nuovo triste?
1: Il fatto è che...
0: Sì.
1: Stare qui con voi... Mi garba di molto.
0: Ah, mi fa molto, molto piacere. Non è vero, bambini, eh?
1: Siete così simpatici.
0: Ma grazie.
1: Ho deciso. Resto qui con voi. Ah. Al museo non ci torno.
0: Mona Lisa, non so se si può fare, eh? Io credo che tu debba tornare al museo, sai? I visitatori si staranno già chiedendo, ma dov'è finita la Mona Lisa?
1: Te li vedi con quelle facce da grulli che fissano la cornice vuota?
0: Sì, mi vedo. In effetti è molto divertente, però non sarebbe carino da parte tua non farti trovare. Facciamo una cosa. Allora, tu adesso torni nella sala del museo, ma noi ti aspettiamo prestissimo per un'altra puntata di Big Bang, eh?
1: D'accordo, messere. Saluti a tutti. Parigi, arrivo!
0: Ciao Mona Lisa, ciao! Ma che simpatica la Gioconda, vero? Secondo me è un vero spasso, chi l'avrebbe mai detto? Ma va bene, finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che ride di gusto insieme alla Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Grazie a Lorenza Cingoli per i bei testi che scrive insieme a me, e un ringraziamento triplo, quadruplo alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, appuntamento alla prossima puntata, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

as you.

And that's why coffee's for grown-ups.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento.

pozzo. A ci picchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo? Ullalla sciarabu sciarabà, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Zappacolta!
2: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
0: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
3: Ci siamo dovuti fermare.
0: Sì, la pallina è finita in questo buco.
2: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
4: Perché non la riprendete?
0: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
5: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
2: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
0: Guarda quante palline, Tobia!
3: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
6: Grazie, Lampadino!
2: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
7: Ciao Zampacorta!
8: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
6: Sì!
8: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
2: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
9: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
2: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
9: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
6: Grazie!
2: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
10: Buongiorno! Permettete che mi sieda qui con voi?
9: Oh, mamma mucca! Ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno!
10: Sì, sono proprio io!
9: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
2: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro, che lo firma.
8: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno! Come mai fai il Magitour?
10: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate!
2: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
0: Wow! Vedremo tutti questi posti!
10: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
0: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
2: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
0: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
4: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
10: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me, il magiregno non ha più segreti.
2: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
0: Ci siamo fermati!
4: Ma che succede?
2: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
11: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
0: Come facciamo a proseguire?
11: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
9: Oh no, io ho paura. I misteri del magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
2: Lampadino è pensieroso.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
4: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
10: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
2: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
0: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
10: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
2: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono, rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
10: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
11: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
2: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi. Piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
10: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
6: Sì!
2: Tornati alla magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, bentrovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi, immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco, figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da come chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
1: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero.
0: Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
1: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
1: Che cosa vuoi chiedermi?
4: Io sono il più sterminato.
0: Più sarpaguato, spinto.
5: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
5: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: Tre desideri, solo tre e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. Tre. Tre. Una battesta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
6: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
7: Nemmeno coi 40 col ladrone Alibaba è ricco quanto te. E c'è chi aiuta, tu sai
6: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò: bonjour monsieur, che cosa scrive sul carré? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
5: La vita è un ristorante,
6: è come un grande fè, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me.
7: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
6: gradisci ancora un po' di bacio.

0: come
1: la mia leggiadria e la fantasia è stregoneria, questa è magia.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singolo

giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il prima della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

0: Radio Kids.
1: Ninna nanna, Ninna ora, Ninna perché la mamma ti adora.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.